0: Sono le 2:02.
1: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 5 e un minuto. L'ora esatta è offerta da
1: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
2: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso con condizioni asciutte sulle pianure. Qualche addensamento potrà svilupparsi soprattutto sulle zone alpine e prealpine, ma senza un peggioramento significativo. Sulla pianura padana le temperature massime potranno raggiungere localmente i 25-26 gradi con valori decisamente più freschi nelle prime ore del mattino. Al centro prevarranno sole ed ampie schiarite sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Qualche nube potrà comparire nelle ore centrali lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto generalmente asciutto. Sul Lazio sono attese temperature massime intorno ai 26-27 gradi, mentre lungo l'Adriatico i valori saranno leggermente più contenuti. Tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud in Sicilia sarà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata, con poche nubi e precipitazioni generalmente assenti. In Campania le massime potranno raggiungere i 26 gradi, mentre sulla Sicilia i valori saranno più contenuti nelle aree interne collinari. Le temperature resteranno dunque su valori piuttosto miti per la fine di settembre, con una marcata escursione termica tra le prime ore del mattino e il pomeriggio. Sulle pianure del nord si passerà localmente da minime intorno ai 12-14 gradi a massime di 25-26, mentre al centro-sud le minime saranno generalmente più elevate. I venti saranno in prevalenza deboli, con locali brezze nelle ore centrali e pomeridiane. Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 6:03.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: È martedì 29 settembre 2026. La chiesa ricorda i santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, senza denari non si canta messa, ricorda come per fare qualunque cosa, anche quelle in apparenza mosse da altre motivazioni, occorra un compenso. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1222 l'Università di Padova inaugurava il suo primo anno accademico. Nel 1829 Londra teneva a battesimo la nuova sede di Polizia Metropolitana Scotland Yard a Whitehall Place. Nel 1911 l'Italia dichiarava guerra alla Turchia che, allo scadere dell'ultimatum, rifiutava la cessione della Libia. Nel 1943, al largo di Malta, il maresciallo Badoglio e il generale Eisenhower firmavano l'armistizio lungo tra Italia e Stati Uniti con i 44 articoli che ampliavano gli accordi dell'8 settembre. E nel 1944 era strage a Marzabotto. Dopo un'irruzione nella chiesa di Casaglia, le truppe naziste uccidevano 195 persone, tra cui 50 bambini. Nel 1964 in Argentina, prima apparizione per la striscia a fumetti di Mafalda, la bambina impegnata sui grandi temi esistenziali ideata dal disegnatore Kino. Nel 1975 avveniva il delitto del Circeo. Tre giovani della Roma Bene sequestravano e torturavano due ragazze, una delle quali si salvava fingendosi morta, un fatto che scosse profondamente l'opinione pubblica. Nel 1979 a Bracciano l'attrice Isabella Rossellini sposava il regista Martin Scorsese, conosciuto durante un'intervista da lei realizzata per L'altra domenica di Renzo Arbore. E 25 anni fa, nel 2001, il Corriere della Sera pubblicava un toccante articolo di Oriana Fallaci dal titolo La rabbia e l'orgoglio a tre settimane dall'attacco alle Torri Gemelle di New York. Sono nati il 29 settembre. Nel 1571 Michelangelo Merisi, il pittore Caravaggio. Nel 1899 l'inventore della penna a sfera, Ladislao José Biró. Nel 1901 il fisico premio Nobel Enrico Fermi e nel 1912 il regista Michelangelo Antonioni. Sono nati oggi anche l'imprenditore e politico Silvio Berlusconi, nel 1936, il cantante Nicola Di Bari, nel 1940, il ciclista Felice Gimondi, nel 1942, l'attrice e cantante Loretta Goggi, nel 1950, il politico Pierluigi Bersani, nel 1951, quindi oggi 75enne, il cantante Raff, nel 1959, la sciatrice 8 volte oro mondiale Karen Pulzer nel 1978 e la cantante Gaia, nata in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 29 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso con condizioni asciutte sulle pianure. Qualche addensamento potrà svilupparsi soprattutto sulle zone alpine e prealpine, ma senza un peggioramento significativo. Sulla pianura padana le temperature massime potranno raggiungere localmente i 25-26 gradi, con valori decisamente più freschi nelle prime ore del mattino. Al centro prevarranno sole ed ampie schiarite sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Qualche nube potrà comparire nelle ore centrali lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto generalmente asciutto. Sul Lazio sono attese temperature massime intorno ai 26-27 gradi, mentre lungo l'Adriatico i valori saranno leggermente più contenuti. Tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud in Sicilia sarà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata, con poche nubi e precipitazioni generalmente assenti. In Campania le massime potranno raggiungere i 26 gradi, mentre sulla Sicilia i valori saranno più contenuti nelle aree interne con le temperature resteranno dunque su valori piuttosto miti per la fine di settembre, con una marcata escursione termica tra le prime ore del mattino e il pomeriggio. Sulle pianure del nord si passerà localmente da minime intorno ai 12-14 gradi a massime di 25-26, mentre al centro-sud le minime saranno generalmente più elevate. I venti saranno in prevalenza deboli, con locali brezze nelle ore centrali e pomeridiane. Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 7:02.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. In primo piano il caso Regeni. Tre agenti dei servizi segreti egiziani sono stati condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di reclusione per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo nel 2016. Assolto invece il quarto imputato. La Corte non ha riconosciuto agli imputati la responsabilità per l'omicidio. La Procura aveva chiesto pene più severe, compreso un ergastolo. La sentenza arriva oltre 10 anni dalla scomparsa del ricercatore. La famiglia Regeni, attraverso il proprio legale, chiede ora di interrompere i rapporti con il Cairo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani sottolinea invece che la sentenza riguarda 3 persone e non è una condanna all'Egitto. Novità anche sul caso David Rossi. Secondo le simulazioni dei RIS, l'ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena potrebbe essere stato aggredito da più persone prima della caduta dalla finestra.
9: Possibile svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica. La Francia si dice pronta a collaborare con l'Italia e mettere a disposizione nuova documentazione sulla tragedia del 19 Itavia, che il 27 giugno del 1980 costò la vita a 81 persone. L'ambasciata francese ha trasmesso alla Farnesina una nota che annuncia la disponibilità di Parigi a fornire anche documenti del Ministero della Difesa relativi alle precedenti rogatorie della Procura. Alla luce della novità, i magistrati italiani sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. La svolta sarebbe arrivata dopo un colloquio tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. Soddisfatta, l'associazione dei familiari delle vittime, che da decenni chiede piena collaborazione internazionale per ricostruire quanto accadde nei cili di Ustica.
8: Veniamo alla politica. Il centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Il candidato di Forza Italia Roscioli, sostenuto anche da Fratelli d'Italia e Lega, ottiene il 51,02%. Benedetto, candidato del Campo Largo, si ferma al 36,59%. Futuro Nazionale correva invece separatamente dalla coalizione di centrodestra. Il suo candidato Giannetta raggiunge il 10,94%. Giorgia Meloni rivendica il risultato parlando di una coalizione compatta e radicata. Roberto Vannacci sottolinea invece il superamento del 10%. La prima prova elettorale del suo partito. Molto bassa la partecipazione alle urne, è andato soltanto il 22,34% degli aventi diritto.
9: E veniamo alla cronaca. Il caso Garlasco. La procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio. Secondo le nuove consulenze acquisite dagli inquirenti, l'impronta del piede dell'indagato sarebbe compatibile con quella della scarpa attribuita all'assassino di Chiara Poggi. L'inchiesta torna anche sulle indagini scientifiche condotte all'epoca del delitto. In particolare, secondo la procura, sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non furono trovate tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non sarebbe entrato nel fascicolo a carico dell'allora fidanzato di Chiara, condannato definitivamente a 16 anni. Le nuove risultanze potrebbero essere utilizzate dalla difesa di Stasi per chiedere la revisione del processo. La famiglia Poggi ribadisce però che non sarebbero emersi nuovi elementi in grado di modificare la posizione del condannato.
8: Carburanti, prime file distributori. Ieri, dopo l'entrata in vigore del tetto ai prezzi deciso da Eni ed Eni Live, la benzina viene venduta fino a un massimo di 1,99 euro al litro, il gasolio a 2,19 euro. Sconti anche nelle stazioni Socarip. Il primo giorno della misura ha fatto registrare un calo anche del prezzo medio nazionale. Imprese e sindacati chiedono però di intervenire anche sulle vendite all'ingrosso per evitare disparità tra gli operatori. Il governo sta verificando la disponibilità di Kuwait ad aderire al tetto e parla di segnali positivi dal Kuwait. Resta alta la tensione tra gli autotrasportatori. In Sicilia è già stato proclamato un fermo di 5 giorni a partire dal 16 15 ottobre.
9: Voltiamo pagina, parliamo di intelligenza artificiale. OpenAI avrebbe deciso di rinunciare almeno per ora al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra. A riportarlo al Wall Street Journal, il modello avrebbe dovuto essere presentato nel giro di poche settimane, ma durante i test interni i ricercatori avrebbero sollevato dubbi sulla sua sicurezza. Secondo quanto riferito dalla responsabile dei sistemi di sicurezza dell'azienda, il nuovo modello avrebbe mostrato difficoltà nell'attenersi alle aspettative degli utenti, una maggiore propensione a comportamenti ingannevoli. La società guidata da Sam Altman avrebbe quindi deciso di non procedere al rilascio fino a quando non saranno raggiunti i livelli di affidabilità ritenuti adeguati.
8: Chiudiamo con lo sport, il calcio, pronto riscatto dell'Italia di Roberto Mancini in Nations League dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico. Gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 a Bursa nella seconda giornata del gruppo. Tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
10: L'Italia rialza la testa e lo fa con una prestazione da applausi a Bursa. Gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 e si rilanciano in Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio, Roberto Mancini rivoluziona la formazione cambiando 8 undicesimi. Bastoni apre la strada dei gol, poi Frattesi firma il raddoppio al termine di una splendida azione corale. Al 27esimo arriva il tris di Kayode, tra i grandi protagonisti della serata. Nella ripresa la Turchia prova a riaprire la partita con Yılmaz, ma la risposta azzurra è immediata. Pio Esposito trova il gol del definitivo 4-1.
8: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
3: Antenna 1, stai con noi.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: martedì 29 settembre 2026. La Chiesa ricorda i santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, senza denari non si canta messa, ricorda come per fare qualunque cosa, anche quelle in apparenza mosse da altre motivazioni, occorra un compenso. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1222 l'Università di Padova inaugurava il suo primo anno accademico. Nel 1829 Londra teneva a battesimo la nuova sede di Polizia Metropolitana Scotland Yard a Whitehall Place. Nel 1911 l'Italia dichiarava guerra alla Turchia che, allo scadere dell'ultimatum, rifiutava la cessione della Libia. Nel 1943, al largo di Malta, il maresciallo Badoglio e il generale Eisenhower firmavano l'armistizio lungo tra Italia e Stati Uniti con i 44 articoli che ampliavano gli accordi dell'8 settembre. E nel 1944 era strage a Marzabotto. Dopo un'irruzione nella chiesa di Casaglia, le truppe naziste uccidevano 195 persone, tra cui 50 bambini. Nel 1964 in Argentina, prima apparizione per la striscia a fumetti di Mafalda, la bambina impegnata sui grandi temi esistenziali ideata dal disegnatore Kino. Nel 1975 avveniva il delitto del Circeo. Tre giovani della Roma Bene sequestravano e torturavano due ragazze, una delle quali si salvava fingendosi morta, un fatto che scosse profondamente l'opinione pubblica. Nel 1979 a Bracciano l'attrice Isabella Rossellini sposava il regista Martin Scorsese, conosciuto durante un'intervista da lei realizzata per L'altra domenica di Renzo Arbore. E 25 anni fa, nel 2001, il Corriere della Sera pubblicava un toccante articolo di Oriana Fallaci dal titolo La rabbia e l'orgoglio a 3 settimane dall'attacco alle Torri Gemelle di New York. Sono nati il 29 settembre. Nel 1571 Michelangelo Merisi, il pittore Caravaggio. Nel 1899 l'inventore della penna a sfera, Ladislao José Biraud. Nel 1901 il fisico premio Nobel Enrico Fermi e nel 1912 il regista Michelangelo Antonioni. Sono nati oggi anche l'imprenditore e politico Silvio Berlusconi, nel 1936, il cantante Nicola Di Bari, nel 1940, il ciclista Felice Gimondi, nel 1942, l'attrice e cantante Loretta Goggi, nel 1950, il politico Pierluigi Bersani, nel 1951, quindi oggi 75enne, il cantante Raff, nel 1959, la sciatrice 8 volte oro mondiale Karen Pulzer nel 1978 e la cantante Gaia, nata in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 29 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Dal 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
4: Previsioni del tempo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso con condizioni asciutte sulle pianure. Qualche addensamento potrà svilupparsi soprattutto sulle zone alpine e prealpine, ma senza un peggioramento significativo. Sulla pianura padana le temperature massime potranno raggiungere localmente i 25-26 gradi con valori decisamente più freschi nelle prime ore del mattino. Al centro prevarranno sole ed ampie schiarite sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Qualche nube potrà comparire nelle ore centrali lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto generalmente asciutto. Sul Lazio sono attese temperature massime intorno ai 26-27 gradi, mentre lungo l'Adriatico i valori saranno leggermente più contenuti. Tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia sarà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata, con poche nubi e precipitazioni generalmente assenti. In Campania le massime potranno raggiungere i 26 gradi, mentre sulla Sicilia i valori saranno più contenuti nelle aree interne collinari. Le temperature resteranno dunque su valori piuttosto miti per la fine di settembre, con una marcata escursione termica tra le prime ore del mattino e il pomeriggio. Sulle pianure del nord si passerà localmente da minime intorno ai 12-14 gradi a massime di 25-26, mentre al centro-sud le minime saranno generalmente più elevate. I venti saranno in prevalenza deboli, con locali brezze nelle ore centrali e pomeridiane. Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

0: take it for granted. And when it happens, it's time to write your story.
1: Write your story. Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
2: Antenna 1.
1: La radio.
3: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà successo.

0: Sono le 8. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. In primo piano il caso Regeni, tre agenti dei servizi segreti egiziani sono stati condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di reclusione per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo nel 2016. È assolto invece il quarto imputato. La Corte non ha riconosciuto agli imputati la responsabilità per l'omicidio. La Procura aveva chiesto pene più severe, compreso un ergastolo. La sentenza arriva oltre 10 anni dalla scomparsa del ricercatore. La famiglia Regeni, attraverso il proprio legale, chiede ora di interrompere i rapporti con il Cairo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani sottolinea invece che la sentenza riguarda 3 persone e non è una condanna all'Egitto. Novità anche sul caso David Rossi. Secondo le simulazioni di RIS, l'ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena potrebbe essere stato aggredito da più persone prima della caduta dalla finestra.
9: Possibile svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica. La Francia si dice pronta a collaborare con l'Italia e mettere a disposizione nuova documentazione sulla tragedia del 19 Itavia, che il 27 giugno del 1980 costò la vita a 81 persone. L'ambasciata francese ha trasmesso alla Farnesina una nota che annuncia la disponibilità di Parigi a fornire anche documenti del Ministero della Difesa relativi alle precedenti rogatorie della Procura. Alla luce della novità, i magistrati italiani sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. La svolta sarebbe arrivata dopo un colloquio tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. Soddisfatta, l'associazione dei familiari delle vittime, che da decenni chiede piena collaborazione internazionale per ricostruire quanto accadde nei cieli di Ustica.
8: Veniamo alla politica. Il centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Il candidato di Forza Italia Roscioli, sostenuto anche da Fratelli d'Italia e Lega, ottiene il 51,02%. Benedetto, candidato del Campo Largo, si ferma al 36,59%. Futuro Nazionale correva invece separatamente dalla coalizione di centrodestra. Il suo candidato Giannetta raggiunge il 10,94%. Giorgia Meloni rivendica il risultato parlando di una coalizione compatta e radicata. Roberto Vannacci sottolinea invece il superamento del 10%, la prima prova elettorale del suo partito. Molto bassa la partecipazione alle urne, è andato soltanto il 22,34% degli aventi diritto.
9: E veniamo alla cronaca. Il caso Garlasco: la Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio. Secondo le nuove consulenze acquisite dagli inquirenti, l'impronta del piede dell'indagato sarebbe compatibile con quella della scarpa attribuita all'assassino di Chiara Poggi. L'inchiesta torna anche sulle indagini scientifiche condotte all'epoca del delitto. In particolare, secondo la Procura, sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non furono trovate tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non sarebbe entrato nel fascicolo a carico dell'allora fidanzato di Chiara, condannato definitivamente a 16 anni. Le nuove risultanze potrebbero essere utilizzate dalla difesa di Stasi per chiedere la revisione del processo. La famiglia Poggi ribadisce però che non sarebbero emersi nuovi elementi in grado di modificare la posizione del condannato.
8: Carburanti, prime file distributori. Ieri, dopo l'entrata in vigore del tetto ai prezzi deciso da Eni ed Eni Live, la benzina viene venduta fino a un massimo di 1,99 euro al litro, il gasolio a 2,19 euro. Sconti anche nelle stazioni Socarip. Il primo giorno della misura ha fatto registrare un calo anche del prezzo medio nazionale. Imprese e sindacati chiedono però di intervenire anche sulle vendite all'ingrosso per evitare disparità tra gli operatori. Il governo sta verificando la disponibilità di Coeta ad aderire al tetto e parla di segnali positivi dal Kuwait. Resta alta la tensione tra gli autotrasportatori. In Sicilia è già stato proclamato un fermo di 5 giorni a partire dal 16 13 ottobre.
9: Voltiamo pagina, parliamo di intelligenza artificiale. OpenAI avrebbe deciso di rinunciare almeno per ora al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra. A riportarlo al Wall Street Journal, il modello avrebbe dovuto essere presentato nel giro di poche settimane, ma durante i test interni i ricercatori avrebbero sollevato dubbi sulla sua sicurezza. Secondo quanto riferito dalla responsabile dei sistemi di sicurezza dell'azienda, il nuovo modello avrebbe mostrato difficoltà nell'attenersi alle aspettative degli utenti e una maggiore propensione a comportamenti ingannevoli. La società guidata da Sam Altman avrebbe quindi deciso di non procedere al rilascio fino a quando non saranno raggiunti i livelli di affidabilità ritenuti adeguati.
8: Chiudiamo con lo sport, il calcio, pronto riscatto dell'Italia di Roberto Mancini in Nations League dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico. Gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 a Bursa nella seconda giornata del gruppo. Tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
10: L'Italia rialza la testa e lo fa con una prestazione da applausi a Bursa. Gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 e si rilanciano in Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio, Roberto Mancini rivoluziona la formazione cambiando 8 undicesimi. Bastoni apre la strada dei gol, poi il Frattesi firma il raddoppio al termine di una splendida azione corale. Al 27esimo arriva il tris di Kayode tra i grandi protagonisti della serata. La ripresa, la Turchia prova a riaprire la partita con Yılmaz, ma la risposta azzurra è immediata. Pio Esposito trova il gol del definitivo 4-1.
8: Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.
11: Le news tornano tra un'ora circa.

0: È martedì 29 settembre 2026. La chiesa ricorda i santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, senza denari non si canta messa, ricorda come per fare qualunque cosa, anche quelle in apparenza mosse da altre motivazioni, occorra un compenso. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1222 l'Università di Padova inaugurava il suo primo anno accademico. Nel 1829 Londra teneva a battesimo la nuova sede di Polizia Metropolitana Scotland Yard a Whitehall Place. Nel 1911 l'Italia dichiarava guerra alla Turchia che, allo scadere dell'ultimatum, rifiutava la cessione della Libia. Nel 1943, al largo di Malta, il maresciallo Badoglio e il generale Eisenhower firmavano l'armistizio lungo tra Italia e Stati Uniti con i 44 articoli che ampliavano gli accordi dell'8 settembre. E nel 1944 era strage a Marzabotto. Dopo un'irruzione nella chiesa di Casaglia, le truppe naziste uccidevano 195 persone, tra cui 50 bambini. Nel 1964 in Argentina, prima apparizione per la striscia a fumetti di Mafalda, la bambina impegnata sui grandi temi esistenziali ideata dal disegnatore Kino. Nel 1975 avveniva il delitto del Circeo. Tre giovani della Roma Bene sequestravano e torturavano due ragazze, una delle quali si salvava fingendosi morta, un fatto che scosse profondamente l'opinione pubblica. Nel 1979 a Bracciano l'attrice Isabella Rossellini sposava il regista Martin Scorsese, conosciuto durante un'intervista da lei realizzata per L'altra domenica di Renzo Arbore. E 25 anni fa, nel 2001, il Corriere della Sera pubblicava un toccante articolo di Oriana Fallaci dal titolo La rabbia e l'orgoglio, a tre settimane dall'attacco alle Torri Gemelle di New York. Sono nati il 29 settembre. Nel 1571 Michelangelo Merisi, il pittore Caravaggio. Nel 1899 l'inventore della penna a sfera, Ladislao José Biró. Nel 1901 il fisico premio Nobel Enrico Fermi e nel 1912 il regista Michelangelo Antonioni. Sono nati oggi anche l'imprenditore e politico Silvio Berlusconi, nel 1936, il cantante Nicola Di Bari, nel 1940, il ciclista Felice Gimondi, nel 1942, l'attrice e cantante Loretta Goggi, nel 1950, il politico Pierluigi Bersani, nel 1951, quindi oggi 75enne, il cantante Raff, nel 1959, la sciatrice 8 volte oro mondiale Karen Pulzer nel 1978 e la cantante Gaia, nata in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 29 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Auto Francia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. 3 condanne a 10 anni di carcere per sequestro di persona e un'assoluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. 4 gli imputati alla sbarra, agenti dei servizi egiziani mai comparsi in aula, protetti dal governo di Al-Sisi. La procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, ma è caduta all'imputazione dell'omicidio. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, commenta il ministro degli esteri Tajani, mentre la legale della famiglia Alessandra Ballerini usa parole durissime per i vertici del Cairo e chiama il governo ad agire di conseguenza.
4: Da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, così come i loro corpi, che l'impunità può essere sconfitta e l'arbitrio può trovare un argine nelle democrazie. Ora anche il nostro governo dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici.
3: Verso il processo per l'omicidio di Chiara Poggi, la procura di Pavia ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Andrea Sempio, ha spiegato in un dettagliato comunicato stampa: l'impronta 33 è compatibile con le misure di Sempio. Non ci sono nuovi elementi di prova, sottolinea il suo avvocato Angela Taccia. Bel riscatto della nazionale di Mancini in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio con il Belgio. 4-1 degli azzurri in trasferta nella Turchia di Montella. Vittoria non scontata, dice il nostro CT. Linea a Bursa.
5: L'Italia che non ti aspetti ci fa stropicciare gli occhi nel catino bollente di Bursa. 4-1 alla Turchia. Primo tempo stellare degli azzurri, che hanno terminato la prima frazione sul 3-0. Il poker italiano porta la firma di Bastoni, Frattesi, Caiode, il migliore della truppa e più Esposito. Per la Turchia è illusorio il gol di Yilmaz. Ma cosa è cambiato rispetto alla brutta sconfitta con il Belgio, oltre a qualche uomo in campo? Parola a Roberto Mancini.
6: Niente è cambiato, sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata. È stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
5: Fischi dei tifosi turchi alla squadra, richiesta di dimissioni per Vincenzo Montella, che però non ha nessuna intenzione di mollare.
7: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano in qualche modo essere orgogliosi e capire cosa è mancato oggi.
5: Ora l'Italia è terza nel girone di Nations League, venerdì a Parigi, crash test con la Francia, che forse dopo la notte di Bursa fa meno paura. Da Bursa Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
3: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
8: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
9: Buongiorno e un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino e sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione città. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per lavori tra gli svincoli di Chivasso Est e Settimo Torinese verso Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Previsioni del tempo.
10: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso con condizioni asciutte sulle pianure. Qualche addensamento potrà svilupparsi soprattutto sulle zone alpine e prealpine, ma senza un peggioramento significativo. Sulla pianura padana le temperature massime potranno raggiungere localmente i 25-26 gradi con valori decisamente più freschi nelle prime ore del mattino. Al centro prevarranno sole ed ampie schiarite sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Qualche nube potrà comparire nelle ore centrali lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto generalmente asciutto. Sul Lazio sono attese temperature massime intorno ai 26-27 gradi, mentre lungo l'Adriatico i valori saranno leggermente più contenuti. Tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia sarà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata, con poche nubi e precipitazioni generalmente assenti. In Campania le massime potranno raggiungere i 26 gradi, mentre sulla Sicilia i valori saranno più contenuti nelle aree interne e collinari. Le temperature resteranno dunque su valori piuttosto miti per la fine di settembre, con una marcata escursione termica tra le prime ore del mattino e il pomeriggio. Sulle pianure del nord si passerà localmente da minime intorno ai 12-14 gradi a massime di 25-26, mentre al centro-sud le minime saranno generalmente più elevate. I venti saranno in prevalenza deboli, con locali brezze nelle ore centrali e pomeridiane. Per quanto riguarda i mari, le condizioni saranno nel complesso tranquille, con bacini generalmente poco mossi o localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 9:03. L'ora esatta è offerta da
1: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
2: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura di nuovo la guerra tra Russia e Ucraina. Forti esplosioni sono state udite nella notte a Kiev. Le difese antiaeree si sono attivate durante un allarme lanciato dall'aeronautica militare ucraina nel distretto di Solomianskij. Frammenti di razzo sono caduti nel cortile di un'abitazione. Nessun incendio. Nel distretto di Pechersk è scoppiato un incendio in un edificio non residenziale di 3 piani, sempre a Solomianskij. Un'infrastruttura è stata colpita in un edificio amministrativo e quanto ha scritto su Telegram il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko. In Medio Oriente adesso, dove nella notte sono scoppiati scontri nel villaggio di Jalud, nella Cisgiordania centrale, tra circa 100 colonie, le forze di sicurezza israeliane giunte sul posto per far rispettare un'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia che impone lo sgombero dei coloni che a luglio avevano occupato 3 case palestinesi alla periferia della città. Possibile svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica e la servizio della redazione.
9: La Francia si dice pronta a collaborare con l'Italia e mettere a disposizione nuova documentazione sulla tragedia del 19 Itavia, che il 27 giugno del 1980 costò la vita a 81 persone. L'ambasciata francese ha trasmesso alla Farnesina una nota che annuncia la disponibilità di Parigi a fornire anche documenti del Ministero della Difesa relativi alle precedenti rogatorie della Procura. Alla luce della novità, i magistrati italiani sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. La svolta sarebbe arrivata dopo un colloquio tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. Soddisfatta, l'associazione dei familiari delle vittime, che da decenni chiede piena collaborazione internazionale per ricostruire quanto accadde nei cieli di Ustica.
8: 3 condanne e un'assoluzione con il riconoscimento del solo reato di sequestro di persona, ma non dell'accusa più pesante, l'omicidio, che era stata comunque contestata ad un solo imputato. Si chiude così, dopo 8 ore di camera di consiglio, il processo per la morte di Giulio Reggeni, trovato morto nella strada che collega Alessandria d'Egitto con il Cairo il 2 febbraio del 2016, oltre 10 anni fa. Una sentenza, quella emessa dai giudici della prima corte d'assise di Roma nei confronti di 4007 egiziani, accolta dai genitori del ricercatore Paola e Claudio e della sorella Irene con dignità e senza lasciare trasparire emozioni. Numerose iniziative ieri a Napoli in occasione dell'anniversario delle 4 giornate, rivolta popolare che liberò la città dal nazifascismo. Le istituzioni locali si sono ritrovate in piazza Carità, dove sono state deposte corone ai piedi della stele dedicata a Salvo d'Acquisto. Le 4 giornate sono un momento importante non solo per Napoli ma per il paese, ha detto il sindaco Gaetano Manfredi. Lo sport e il calcio: pronto riscatto dell'Italia di Roberto Mancini in Nations League dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico. Gli azzurri travolgono la Turchia di Montella. Il servizio di Federica Sorrentino.
10: L'Italia rialza la testa e lo fa con una prestazione da applausi a Bursa. Gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 e si rilanciano in Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio, Roberto Mancini rivoluziona la formazione cambiando 8 undicesimi. Bastoni apre la strada dei gol, poi il Frattesi firma il raddoppio al termine di una splendida azione corale. Al 27esimo arriva il tris di Kayode, tra i grandi protagonisti della serata. Nella ripresa la Turchia prova a riaprire la partita con Yılmaz, ma la risposta azzurra è immediata. Pio Esposito trova il gol del definitivo 4-1.
8: Prossima avversaria dell'Italia, la Francia, che ieri ha battuto il Belgio 1-0 in avvio traversa di Douai. Lamens para su actio che Leopold, ma lo salva la via sul tentativo di Calulo. Ci prova anche De Bruyne. Dopo l'intervallo 2 sfiora un altro gol d'applausi. Paolo Di Dacugna la sblocca e la decide all'88esimo. Il neo è entrato Lisè. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Le news tornano tra un'ora circa.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: È martedì 29 settembre 2026. La chiesa ricorda i santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, senza denari non si canta messa, ricorda come per fare qualunque cosa, anche quelle in apparenza mosse da altre motivazioni, occorra un compenso. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1222 l'Università di Padova inaugurava il suo primo anno accademico. Nel 1829 Londra teneva a battesimo la nuova sede di Polizia Metropolitana Scotland Yard a Whitehall Place. Nel 1911 l'Italia dichiarava guerra alla Turchia che, allo scadere dell'ultimatum, rifiutava la cessione della Libia. Nel 1943, al largo di Malta, il maresciallo Badoglio e il generale Eisenhower firmavano l'armistizio lungo tra Italia e Stati Uniti con i 44 articoli che ampliavano gli accordi dell'8 settembre. E nel 1944 era strage a Marzabotto. Dopo un'irruzione nella chiesa di Casaglia, le truppe naziste uccidevano 195 persone, tra cui 50 bambini. Nel 1964 in Argentina, prima apparizione per la striscia a fumetti di Mafalda, la bambina impegnata sui grandi temi esistenziali ideata dal disegnatore Kino. Nel 1975 avveniva il delitto del Circeo. Tre giovani della Roma Bene sequestravano e torturavano due ragazze, una delle quali si salvava fingendosi morta, un fatto che scosse profondamente l'opinione pubblica. Nel 1979 a Bracciano l'attrice Isabella Rossellini sposava il regista Martin Scorsese, conosciuto durante un'intervista da lei realizzata per L'altra domenica di Renzo Arbore. E 25 anni fa, nel 2001, il Corriere della Sera pubblicava un toccante articolo di Oriana Fallaci dal titolo La rabbia e l'orgoglio a 3 settimane dall'attacco alle Torri Gemelle di New York. Sono nati il 29 settembre. Nel 1571 Michelangelo Merisi, il pittore Caravaggio. Nel 1899 l'inventore della penna a sfera, Ladislao José Biraud. Nel 1901 il fisico premio Nobel Enrico Fermi e nel 1912 il regista Michelangelo Antonioni. Sono nati oggi anche l'imprenditore e politico Silvio Berlusconi nel 1936, il cantante Nicola Di Bari nel 1940, il ciclista Felice Gimondi nel 1942, l'attrice e cantante Loretta Goggi nel 1950, il politico Pierluigi Bersani nel 1951, quindi oggi 75enne, il cantante Raff nel 1959, la sciatrice 8 volte oro mondiale Karen Pulzer nel 1978 e la cantante Gaia, nata in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 29 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Torino 104.7.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia,
3: da 50 anni accanto a voi.
5: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Tre agenti dei servizi egiziani condannati in contumacia a 10 anni di carcere ieri dalla Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Assolta una quarta persona, non accertata la responsabilità nell'omicidio. La legale della famiglia, Alessandra Ballerini, chiede al governo di prendere atto, procedendo con la richiesta di risarcimento, presente nella sentenza, e la rottura dei rapporti con il paese. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, frena il ministro degli esteri Tajani. Si terrà alle 10 alla Camera l'attesa audizione dei 2 consulenti nominati dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul caso di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, precipitato nel 2013 dalla finestra del suo ufficio a Siena. Non si suicidò, fu aggredito in maniera violenta da almeno 2 persone corpulente, hanno spiegato ieri in una simulazione, aggiungendo di aver rilevato tra l'altro diverse lesioni non attribuibili alla caduta. La procura senese ha riaperto il caso, già archiviato 2 volte con la tesi del suicidio. Le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Fabio Roscioli, candidato del centrodestra, vince con il 51,02% dei voti. Dopo di lui Francesco Antonio Benedetto, candidato del Campolargo, è al 36,59% di preferenze. Fa discutere il candidato di Futuro Nazionale, Domenico Giannetta, che con il 10,94% dei voti si colloca terzo. Il seggio della Camera era stato lasciato dal forzista Francesco Cannizzaro dopo la sua elezione a sindaco del capoluogo. Calcio, pronto riscatto della nazionale ieri sera in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio con il Belgio 4-1 degli azzurri in Turchia. In gol Bastoni, Frattesi, l'esordiente Kayode e Pio Esposito. Vittoria non scontata, commenta il nostro CT, mentre il rivale Montella rigetta le richieste di dimissioni evocate dal pubblico di casa. Venerdì il prossimo turno impegnativo in trasferta in Francia a punteggio pieno dopo l'1-0 ieri in Belgio. Ed è tutto, a più tardi.
6: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
7: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito la statale 24 in direzione Piacenza, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Aosta. Segnaliamo code anche sulla diramazione di Moncaglieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino, e sulla diramazione per Pinerolo, tra il Drosso e Corso Orvassano in direzione Torino. Infine si viaggia incolonnati sulla 4 Torino-Milano, tra Chivasso Est e Settimo Torinese, sempre in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Previsioni del tempo.
8: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso e condizioni asciutte sia sulle pianure sia lungo le coste. Qualche annuvolamento potrà interessare le zone alpine e prealpine, ma senza fenomeni significativi sulla pianura padana. Il clima sarà particolarmente mite per il periodo, con valori pomeridiani che potranno raggiungere 25-26 gradi. Al centro condizioni di generale stabilità, con ampi spazi di sereno sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche temporaneo addensamento potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma senza precipitazioni rilevanti. Tempo stabile, prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Sulle aree interne dell'Appennino centrale le massime potranno raggiungere localmente i 24 gradi. Al sud in Sicilia sarà una giornata in prevalenza stabile e soleggiata, con precipitazioni generalmente assenti. Qualche nube potrà interessare soprattutto le zone interne montuose, ma senza una vera fase di instabilità. In Campania e Calabria le temperature diurne potranno raggiungere localmente 25-26 gradi, mentre sulla Sicilia il clima resterà mite. Le temperature saranno superiori alla media su tutto il paese, con l'anomalia più evidente sulle aree alpine, sulla pianura padana e sul Levante ligure. Soltanto sulla Sicilia centro-orientale i valori risulteranno più vicini alle medie tipiche di fine settembre. I venti saranno generalmente deboli, con prevalenza delle brezze nelle ore centrali e pomeridiane, senza rinforzi particolarmente significativi. Per quanto riguarda i mari, prevarranno condizioni generalmente tranquille, con bacini quasi calmi o poco mossi e localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
4: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 10 e un minuto. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Bufera su Donald Trump per lo spot elettorale pagato con i fondi dei contribuenti, a criticare il presidente e il suo stesso partito. È un bello spot, mi piace il messaggio, ma non dovrebbe essere pagato dai contribuenti, ha detto il leader dei conservatori in Senato John Thune. Una condanna dura è arrivata anche dal senatore John Cornyn, secondo il quale non c'è alcun dubbio sul fatto che i contribuenti non dovrebbero pagare. La Casa Bianca ha difeso lo spot definendolo un annuncio di servizio pubblico. In Italia con la politica, il centrodestra vince le elezioni suppletive in Calabria. Delusione Vannacci, il servizio della redazione.
6: Il candidato di Forza Italia Roscioli, sostenuto anche da Fratelli d'Italia e Lega, ottiene il 51,02%. Benedetto, candidato del Campo Largo, si ferma al 36,59%. Futuro Nazionale correva invece separatamente dalla coalizione di centrodestra. Il suo candidato Giannetta raggiunge il 10,94%. Giorgia Meloni rivendica il risultato parlando di una coalizione compatta e radicata. Roberto Vannacci sottolinea invece il superamento del 10%, la prima prova elettorale del suo partito. Molto bassa la partecipazione alle urne, è andato soltanto il 22,34% degli aventi diritto.
5: L'economia, le azioni di Shein sono crollate dell'11,7% alla borsa di Hong Kong dopo che il gruppo cinese della moda online ha comunicato un forte calo degli utili trimestrali. L'utile netto rettificato di Shein è diminuito del 67% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Al debutto la società aveva raggiunto una valutazione di circa 26,3 miliardi di dollari, al di sotto di quasi 100 delle precedenti raccolte di capitale. Caso Garlasco, nuovo clamoroso colpo di scena. La Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio e il servizio della redazione.
7: Secondo le nuove consulenze acquisite dagli inquirenti, l'impronta del piede dell'indagato sarebbe compatibile con quella della scarpa attribuita all'assassino di Chiara Poggi. Inchiesta torna anche sulle indagini scientifiche condotte all'epoca del delitto. In particolare, secondo la Procura, sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non furono trovate tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non sarebbe entrato nel fascicolo a carico dell'allora fidanzato di Chiara, condannato definitivamente a 16 anni. Le nuove risultanze potrebbero essere utilizzate dalla difesa di Stasi per chiedere la revisione del processo. La famiglia Poggi ribadisce però che non sarebbero emersi nuovi elementi in grado di modificare la posizione del condannato.
5: In provincia di Avellino sono stati identificati e arrestati due uomini che lanciarono un sacco con hashish, cocaina e 7 telefoni cellulari oltre le mura perimetrali del carcere di Ariano Irpino. Gli investigatori della Guardia di Finanza li hanno individuati attraverso l'esame incrociato delle immagini delle telecamere di sicurezza e quelle all'interno della società presso la quale i due avevano noleggiato l'auto. All'arresto si è giunti al termine di indagini condotte dalla Procura di Benevento competente per territorio. Lo sport, via libera alla realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. L'autorizzazione ufficiale al progetto è arrivata ieri con la firma del commissario straordinario del governo Massimo Sessa. Il primo cittadino Roberto Gualtieri la definisce una giornata storica e parla di uno stadio tra i più belli del mondo che può essere pronto per il 2029. Conto alla rovescia verso le due ultime decisive partite di qualificazione degli europei di calcio Under 21 in Albania e Serbia. Per gli azzurrini guidati da Silvio Baldini è iniziata la seconda settimana di lavoro della nazionale di categoria, che domani partirà alla volta di Yerevan per affrontare il giorno dopo alle 18:30 l'Armenia, penultimo match per poter puntare alla fase finale della rassegna continentale del 2027. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Operazione della Guardia di Finanza di Napoli che ha messo nel mirino la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Notificate 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali, corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono tra i reati contestati. Il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato nel caso di una tratta specifica del calcestruzzo di scarsa qualità. Le mazzette erano nascoste anche nei panettoni regalati a Natale. Garlasco, sulla base delle nuove consulenze depositate con accertamenti integrativi nella nuova inchiesta, è compatibile con il piede di Andrea Sempio l'impronta del killer, quella scarpa con la suola a pallini che compare sulla scena del crimine. Così la procura di Pavia, che ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Sempio e ha emesso un dettagliato comunicato stampa. La difesa ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria. L'avvocato Angela Taccia intanto sottolinea: non ci sono nuovi elementi di prova. Da specifiche analisi sui raw data relativi alle indagini del RIS di Parma emergono poi controanalisi che smentiscono la presenza del sangue di Chiara Poggi sulla bicicletta di Alberto Stasi, risultanze idonee a scagionare 19 anni fa il fidanzato della giovane, scrive la procura, che poi è stato condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Previsioni del tempo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso e condizioni asciutte sia sulle pianure sia lungo le coste. Qualche annuvolamento potrà interessare le zone alpine e prealpine, ma senza fenomeni significativi. Sulla pianura padana il clima sarà particolarmente mite per il periodo, con valori pomeridiani che potranno raggiungere 25-26 gradi. Al centro condizioni di generale stabilità, con ampi spazi di sereno sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche temporaneo addensamento potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma senza precipitazioni rilevanti. Tempo stabile, prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Sulle aree interne dell'Appennino centrale le massime potranno raggiungere localmente i 24 gradi. Al sud in Sicilia sarà una giornata in prevalenza stabile e soleggiata, con precipitazioni generalmente assenti. Qualche nube potrà interessare soprattutto le zone interne montuose, ma senza una vera fase di instabilità. In Campania e Calabria le temperature diurne potranno raggiungere localmente 25-26 gradi, mentre sulla Sicilia il clima resterà mite. Le temperature saranno superiori alla media su tutto il paese, con l'anomalia più evidente sulle aree alpine, sulla pianura padana e sul Levante ligure. Soltanto sulla Sicilia centro-orientale i valori risulteranno più vicini alle medie tipiche di fine settembre. I venti saranno generalmente deboli, con prevalenza delle brezze nelle ore centrali e pomeridiane, senza rinforzi particolarmente significativi. Per quanto riguarda i mari, prevarranno condizioni generalmente tranquille, con bacini quasi calmi o poco mossi e localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
2: Antenna 1 FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 11:02.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Una giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la bufera giudiziaria sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Notificate dalla Guardia di Finanza di Napoli 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali, tra i reati contestati corruzione caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione. Secondo gli inquirenti, per una tratta sarebbe stato usato calcestruzzo di scarsa qualità, circostanza di straordinaria gravità per il Jeep. Le mazzette erano nascoste nei panettoni regalati a Natale. 3 condanne ed una soluzione. Si chiude così, dopo 8 ore di camera di consiglio, il processo per la morte di Giulio Regeni. Il servizio della redazione.
9: 3 agenti dei servizi segreti egiziani sono stati condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di reclusione per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo nel 2016. Assolto invece il 4º imputato. La Corte non ha riconosciuto agli imputati la responsabilità per l'omicidio. La procura aveva chiesto pene più severe, compreso un ergastolo. La sentenza arriva oltre 10 anni dalla scomparsa del ricercatore. La famiglia Regeni, attraverso il proprio legale, chiede ora di interrompere i rapporti con il Cairo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani sottolinea invece che la sentenza riguarda 3 persone e non è una condanna all'Egitto.
8: In corso a Pietracatella una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito delle 2 donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Il corpo senza vita di un uomo di circa 70 anni residente nel Fermano è stato trovato nella serata di ieri in un terreno a Monte Giorgio in provincia di Fermo. Poco distante dalla salma c'era un trattore ribaltato. Tutto lascia ipotizzare che l'uomo sia deceduto a seguito di un incidente agricolo. Ultima pagina, resta alta la preoccupazione per possibili effetti collaterali dello sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. Il servizio della redazione.
10: OpenAI avrebbe deciso di rinunciare almeno per ora al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra. A riportarlo al Wall Street Journal, il modello avrebbe dovuto essere presentato nel giro di poche settimane, ma durante i test interni i ricercatori avrebbero sollevato dubbi sulla sua sicurezza. Secondo quanto riferito dalla responsabile dei sistemi di sicurezza dell'azienda, il nuovo modello avrebbe mostrato difficoltà nell'attenersi alle aspettative degli utenti, una maggiore propensione a comportamenti ingannevoli. La società guidata da Sam Altman avrebbe quindi deciso di non procedere al rilascio fino a quando non saranno raggiunti i livelli di affidabilità ritenuti adeguati.
8: Lo sport e il calcio, la sfida tra Real Madrid e Barcellona arriva in tribunale. Il presidente dei Blancos, Florentino Perez, e il club Blaugrana sono convocati in un'udienza di conciliazione dopo la denuncia per diffamazione presentata dalla società catalana in seguito alle dichiarazioni di Perez sui favori arbitrali rilasciate lo scorso maggio. I tribunali spagnoli stanno indagando su pagamenti che si dice ammontino a 7 milioni di euro versati nel corso di quasi 2 decenni dal Barcellona a società legate a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente della commissione arbitrale spagnola, per determinare se fossero finalizzati a ottenere un vantaggio competitivo. Il Barcellona nega qualsiasi illecito. L'udienza per la conciliazione si terrà il prossimo 25 novembre al Tribunale di Madrid. In tale sede il Barça esige una rettifica e Florentino Perez ritiri le proprie parole minacciando altrimenti una denuncia penale. Motori tutto pronto per il 39esimo slalom Salerno-Croce di Cava, l'appuntamento che il 3 o 4 ottobre porterà sui tornanti salernitani il confronto conclusivo del campionato italiano assoluto slalom. La manifestazione chiuderà la prima stagione della massima serie nazionale dedicata alle corse tra i birilli. C'è ancora tempo per iscriversi allo slalom Salerno-Croce di Cava, le adesioni resteranno aperte fino a domani. La competizione si svolgerà sul percorso della provinciale 129B Croce di Cava a Castello Arecchi Salerno, un tracciato guidato e spettacolare caratterizzato dalle 13 postazioni di rallentamento che anche quest'anno farà da scenario all'ultimo confronto tricolore. Abbiamo terminato.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
11: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 675. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Troppo brutta per essere vera, l'Italia finita al tappeto col Belgio venerdì scorso a Roma. Molto bella quella che ieri ha dato spettacolo in casa della Turchia nel secondo match di Nations League. Un 4-1 che rasserena l'ambiente azzurro. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato.
6: L'Italia che non ti aspetti ci fa stropicciare gli occhi nel catino bollente di Bursa, primo tempo stellare degli azzurri che hanno terminato la prima frazione sul 3-0. Il poker italiano porta la firma di Bastoni, Frattesi, Caiode, il migliore della truppa e più Esposito. Per la Turchia è illusorio il gol di Yılmaz. Ma cosa è cambiato rispetto alla brutta sconfitta con il Belgio, oltre a qualche uomo in campo? Parola a Roberto Mancini.
7: Niente è cambiato, sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata, è stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
6: Fischi dei tifosi turchi alla squadra, richiesta di dimissioni per Vincenzo Montella, che però non ha nessuna intenzione di mollare.
8: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano in qualche modo essere orgogliosi e capire cosa è mancato.
6: Ora l'Italia è terza nel girone di Nations League, venerdì a Parigi, crash test con la Francia, che forse dopo la notte di Bursa fa meno paura.
5: Appuntamento dunque fra 3 giorni allo Stade France per gli azzurri rientrati nella notte a Coverciano, dove oggi alle 17 è in programma un allenamento a porte chiuse. Il gruppo ritrova i 10 calciatori che non hanno partecipato alla trasferta turca. Azzurri terzi nel girone, sentivate, dominato dalla Francia a punteggio pieno. Dopo l'1-0 al debutto in Turchia, la squadra di Zidane centra un altro successo in trasferta battendo il Belgio con l'identico punteggio. Rete della vittoria dei transalpini siglata all'88esimo da Olise. Stasera tornano in campo i campioni del mondo dopo lo spettacolare 3-2 in casa dell'Inghilterra. La Spagna ospita la Croazia, seconda uscita anche per gli inglesi attesi dalla Repubblica Ceca. Basket, archiviata la prima giornata del campionato di Serie A, serata europea incentrata sul derby italiano, si gioca Olimpia Milano, Virtus Bologna, sconfitti al debutto rispettivamente da Partizan e Fenerbahce, al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Due italiani in campo anche in Eurocup, alle 18:30 attesa in Lituania dal Neptunas, mentre alle 20:30 Venezia ospita i tedeschi del Francoforte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Previsioni del tempo.
10: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso e condizioni asciutte sia sulle pianure sia lungo le coste. Qualche annuvolamento potrà interessare le zone alpine e prealpine, ma senza fenomeni significativi. Sulla pianura padana il clima sarà particolarmente mite per il periodo, con valori pomeridiani che potranno raggiungere 25-26 gradi. Al centro condizioni di generale stabilità, con ampi spazi di sereno sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche tempo temporaneo addensamento potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma senza precipitazioni rilevanti. Tempo stabile prevalentemente soleggiato anche sulla Sardegna. Sulle aree interne dell'Appennino centrale le massime potranno raggiungere localmente i 24 gradi. Al sud in Sicilia sarà una giornata in prevalenza stabile e soleggiata con precipitazioni generalmente assenti. Qualche nube potrà interessare soprattutto le zone interne montuose, ma senza una vera fase di instabilità. In Campania e Calabria le temperature diurne potranno raggiungere localmente i 25-26 gradi, mentre sulla Sicilia il clima resterà mite. Le temperature saranno superiori alla media su tutto il paese, con l'anomalia più evidente sulle aree alpine, sulla pianura padana e sul Levante ligure. Soltanto sulla Sicilia centro-orientale i valori risulteranno più vicini alle medie tipiche di fine settembre. I venti saranno generalmente deboli, con prevalenza delle brezze nelle ore centrali e pomeridiane, senza rinforzi particolarmente significativi. Per quanto riguarda i mari, prevarranno condizioni generalmente tranquille, con bacini quasi calmi o poco mossi e localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Sono le 12 e 2 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Giornale Radio.
4: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Pronto riscatto dell'Italia di Roberto Mancini in Nations League dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico. Gli azzurri travolgono la Turchia di Montella e il servizio di Federica Sorrentino.
5: L'Italia rialza la testa e lo fa con una prestazione da applausi a Bursa. Gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 e si rilanciano in Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio, Roberto Mancini rivoluziona la formazione cambiando 8 undicesimi. Bastoni apre la strada dei gol, poi Frattesi firma il raddoppio al termine di una splendida azione corale. Al 27esimo arriva il tris di Kayode, tra i grandi protagonisti della serata. Nella ripresa la Turchia prova a riaprire la partita con Yılmaz, ma la risposta azzurra è immediata. Pio Esposito trova il gol del definitivo 4-1.
4: Prossima avversaria dell'Italia, la Francia, che ieri ha battuto il Belgio 1-0 in avvio traversa di Doué, Lamens para Kioce e Lepol, ma lo salva la via sul tentativo di Kalulu. Ci prova anche De Bruyne. Dopo l'intervento Doué sfiora un altro gol d'applausi. Paolo Di Dacugna la sblocca e la decide all'88esimo il neontrato Olise. Via libera alla realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. L'autorizzazione ufficiale al progetto è arrivata ieri con la firma del commissario straordinario del governo Massimo Sessa. Il primo cittadino, Roberto Gualtieri, la definisce una giornata storica e parla di uno stadio tra i più belli del mondo che può essere pronto per il 2029. Conto alla rovescia verso le due ultime decisive partite di qualificazione degli europei di calcio Under 21 in Albania e Serbia per gli azzurrini guidati da Silvio Baldini. È iniziata la seconda settimana di lavoro della nazionale di categoria che domani partirà alla volta di Yerevan per affrontare il giorno dopo alle 18:30 l'Armenia, penultimo match per poter puntare la fase finale della rassegna continentale del 2027. La sfida tra Real Madrid e Barcellona arriva in tribunale. Il presidente dei Blancos Florentino Perez e il club blaugrana sono convocati in un'udienza di conciliazione dopo la denuncia per diffamazione presentata dalla società catalana in seguito alle dichiarazioni di Perez sui favori arbitrali rilasciate lo scorso maggio. I tribunali spagnoli stanno indagando sui pagamenti che si dice ammontino a 7 milioni di euro versati nel corso di quasi due decenni dal Barcellona a società legate a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente della commissione arbitrale spagnola, per determinare se fossero finalizzate a ottenere un vantaggio competitivo. Il Barcellona nega qualsiasi illecito e sostiene che i pagamenti fossero destinati a relazioni tecniche sugli arbitraggi. Inoltre, nel 2024 un tribunale ha respinto le accuse di corruzione mosse contro il Barcellona. L'udienza per la conciliazione si terrà il prossimo 25 novembre al Tribunale di Madrid. In tale sede il Barça esige una rettifica e che Florentino Perez ritratti le proprie parole minacciando altrimenti una denuncia penale. Motori tutto pronto per il 39esimo slalom Salerno-Croce di Cava, l'appuntamento che il 3 e 4 ottobre porterà sui tornanti salernitani il confronto conclusivo del campionato italiano assoluto slalom. La manifestazione chiuderà la prima stagione della massima serie nazionale dedicata alle corse tra i birilli. C'è ancora tempo per iscriversi allo slalom Salerno-Croce di Cava, le adesioni resteranno aperte infatti fino a domani. La competizione si svolgerà sul percorso della provinciale 129B Croce di Cava Castello Arechi-Salerno, un tracciato guidato e spettacolare caratterizzato dalle 13 postazioni di rallentamento che anche quest'anno farà da scenario all'ultimo confronto tricolore. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Le news tornano tra un'ora circa.
6: Antenna 1, la compilation della tua vita, per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Caro Carburanti, dopo Eni anche Q8 Italia raccoglie l'invito del governo e applica un price cap sulla benzina e sul gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Lo comunica il colosso che si impegna a supportare gestori e partner per garantire la sostenibilità economica della filiera. Intanto, dopo le lunghe code e i sold out di ieri ai distributori di Eni Live, anche i distributori a marchio IP hanno iniziato ad applicare un tetto ai prezzi di carburanti per volere della controllante azzera Socar. Il Mimit registra con il suo osservatorio un effetto virtuoso con prezzi in ribasso in generale. Oggi benzina self in autostrada sotto i 2,2 euro, gasolio a 2,383 euro. E mentre la Premier Meloni ringrazia per l'ascolto delle indicazioni del governo, il ministro Pichetto Fratin annuncia dal 6 ottobre continuerà lo sconto sul gasolio. Le associazioni di categoria però sono sul piede di guerra con gestori che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Assotir ha convocato una conferenza stampa poi per fare il punto sulla crisi del caro gasolio e presentare all'esecutivo un pacchetto di richieste per la tutela delle imprese. Esasperati per l'assenza di risposte invece, gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato il fermo dei trasporti e il blocco dei semirimorchi nei porti della Sicilia dal 16 al 20 ottobre. Il caso di madre e figlia avvelenate dalla ricina a Pietracatella. Blitz stamane degli agenti della squadra mobile di Campobasso nello studio del marito e padre delle due vittime, Gianni Di Vita, che come commercialista agli uffici proprio di fronte all'abitazione di famiglia. Non è chiaro se nella perquisizione abbiano sequestrato del materiale o se abbiano svolto invece altre attività mirate. L'uomo intanto è stato accompagnato in questura. Si ignorano i motivi. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino, segnaliamo rallentamenti tra Borgaro e Falchera in direzione Aosta. Ci occupiamo quindi della provincia di Vercelli per informarvi che lungo la provinciale 10 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Balmuccia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 13:04.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. A Pietracatella si è svolta una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Gli uomini della squadra mobile di Campobasso sono entrati all'interno dell'ufficio del commercialista, che si trova proprio di fronte alla casa dove nei giorni a ridosso del Natale scorso Sara e Antonella sono state avvelenate con la ricina. Al momento nel fascicolo per il duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati, l'uomo è stato portato in questura. Un 17enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato in quanto indagato per il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini a carico del giovane residente in provincia di Trento sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Il ragazzo avrebbe manifestato ammirazione per i terroristi bianchi definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca. Avrebbe inoltre pubblicato numerosi contenuti di natura propagandistica e celebrativa riferibili al noto gruppo terroristico dell'Atom Waffen Division, distinguendosi tra l'altro nel ruolo di vice capo del gruppo di un noto social network Fronte Fascista Italiano, quale referente operativo deputato alla selezione di aspiranti aderenti alla community. Carlasco, stasi sulle prove favorevoli non depositate, si faccia piena luce e si accertino le responsabilità, così la legale riassume il pensiero del suo assistito. Ieri il nuovo clamoroso colpo di scena, la procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, il servizio della redazione.
10: Secondo le nuove consulenze acquisite dagli inquirenti, impronta del piede dell'indagato sarebbe compatibile con quella della scarpa attribuita all'assassino di Chiara Poggi. Inchiesta torna anche sulle indagini scientifiche condotte all'epoca del delitto. In particolare, secondo la procura, sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non furono trovate tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non sarebbe entrato nel fascicolo a carico dell'allora fidanzato di Chiara, condannato definitivamente a 16 anni. Le nuove risultanze potrebbero essere utilizzate dalla difesa di Stasi per chiedere la revisione del processo. La famiglia Poggi ribadisce però che non sarebbero emersi nuovi elementi in grado di modificare la posizione del condannato.
9: Dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Lo si legge in una nota della società secondo cui il price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti. Il tetto massimo dei prezzi si applicherà con un approccio modulare coerente con le diverse realtà che compongono il sistema di distribuzione dell'azienda. La Kuwait Italia supporterà opportunamente i gestori e partner per garantire la sostenibilità economica dell'intera filiera, precisa la nota. Una notizia dal mondo dello sport in chiusura: il presidente degli arbitri in Turchia e altre 6 persone sono state arrestate e poste sotto custodia, lo ha riferito il ministro della giustizia dichiarando di lavorare per un calcio pulito. Perquisizioni giudiziarie, hanno precisato su X il ministro, sono state condotte nelle loro case, luoghi di lavoro e uffici. L'esponente del governo turco cita presunte interferenze nelle valutazioni degli arbitri, nelle designazioni per le partite, nei processi di valutazione e indicazione, nonché nelle verifiche dell'applicazione del regolamento. Non c'è altro, più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono i reati contestati ad imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza ha notificato 20 misure cautelari. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Denaro, regali e favori in cambio di affidamenti e pagamenti più rapidi è il presunto sistema al centro dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sugli appalti per l'alta velocità Napoli-Bari. La GDF partenopea ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. 10 sono finiti agli arresti domiciliari. Secondo gli investigatori, una società fornitrice dei cantieri sarebbe stata favorita nell'assegnazione di lavori e subappalti e nell'accelerazione dei pagamenti. In cambio, alcuni responsabili avrebbero ricevuto denaro e regali, tra cui orologi di pregio, telefoni cellulari e contanti nascosti nei panettoni e tra i biscotti dei box natalizi. Un altro filone dell'inchiesta riguarda la scarsa qualità del calcestruzzo impiegato nelle opere, circostanza definita di straordinaria gravità dal GIP. Le indagini hanno riguardato anche la gestione dei materiali di scavo, sarebbero stati smaltiti come rifiuti non pericolosi detriti contenenti tracce di amianto. Riscontrato poi l'impiego irregolare e lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari, in particolare nel cantiere di Grotta Minarda, in provincia di Avellino, con turni di lavoro fino a 20 ore al giorno e in alcuni casi con appena 3 o 4 ore di riposo. Contestate retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali e violazioni delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza.
3: La larga vittoria in Turchia restituisce fiducia alla nazionale che venerdì affronterà la Francia nel terzo incontro di Nations League. Roberto Mancini può lavorare con serenità in vista della trasferta parigina, mentre sulla panchina della Turchia vive un momento difficile Vincenzo Montella. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: Perdi e sei da licenziare, vinci e sei da santificare. Destino dei CT. Roberto Mancini passa dal KO col Belgio al largo successo in Turchia, con una certezza.
6: Credo che tutti abbiano a cuore la maglia azzurra, non ce n'è nessuno che non ha a cuore la maglia azzurra. E quando perdiamo siamo tutti molto dispiaciuti.
5: A far da contraltare i tormenti di Vincenzo Montella, due KO di fila della sua Turchia e i fischi di Bursa.
6: Ci stanno, dopo che le aspettative sono molto alte, capisco e comprendo gli umori, ma l'importante è non farsi travolgere.
5: E lui non si lascia di certo travolgere.
6: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano essere orgogliosi e capire cosa è mancato per lavorarci sopra e dimostrare di poterci stare.
5: Montella resiste mentre il sorriso ritrovato concede a Mancini una tregua filosofica. Tutto scorre.
6: Si può perdere una volta e vincere l'altra. Questo è il nostro percorso e sappiamo che potrà essere ancora così.
5: Azzurri sereni dunque, almeno fino al prossimo, speriamo lontano, KO.
3: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione in positivo. Il radiogiornale delle buone notizie si apre oggi alla Nuvola di Roma, il primo forum euro-mediterraneo dell'acqua. 4 giornate di confronto con oltre 5.000 partecipanti, più di 40 delegazioni straniere e 100 tra conferenze e incontri. Istituzioni, ricercatori, imprese e organizzazioni internazionali metteranno in comune tecnologie ed esperienze per ridurre gli sprechi, rendere più efficienti le reti e migliorare la sicurezza idrica. L'obiettivo è trasformare il dialogo tra i paesi del Mediterraneo in progetti concreti contro siccità e cambiamento climatico. Passiamo alla salute. L'OMS ha ampliato il proprio programma di prequalificazione dei dispositivi medici. Le verifiche internazionali comprenderanno una gamma più ampia di prodotti essenziali, tra cui contraccettivi e software basati sull'intelligenza artificiale per individuare attraverso le radiografie del torace le persone che potrebbero avere la tubercolosi. Il programma aiuterà soprattutto i paesi con sistemi di controllo più fragili a scegliere dispositivi sicuri, efficaci e di qualità certificata, favorendo diagnosi più rapide e un accesso più equo alle cure. Una nuova finestra si prepara ad aprirsi sull'universo. La NASA ha selezionato prima un telescopio spaziale per osservazioni dell'infrarosso lontano. La missione, alla quale collaborerà anche l'Agenzia Spaziale Italiana, studierà la formazione di pianeti, stelle e buchi neri, oltre alla presenza dell'acqua nei sistemi planetari. Prima e ora nella fase di progettazione e sviluppo tecnologico. Se supererà le successive verifiche, il lancio sarà programmato per il 2033. Infine, arte e memoria. Oggi l'Istituto Centrale per il Restauro di Roma torna a Restauro in Scena. Alessandro Preziosi dà voce a Pasquale Rotondi, il sovrintendente che durante la Seconda Guerra Mondiale contribuì a mettere in salvo migliaia di opere d'arte, teatro, immagini e attività dei laboratori. Raccontano al pubblico come scienza, competenza ed edizione continuino a proteggere il patrimonio culturale. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
8: Antenna 1, stai con noi.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Giornale Radio.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il dramma dell'immigrazione di nuovo in primo piano. La nave Aurora della ONG Sea Watch ha individuato un gommone quasi sgonfio segnalato da Alarm Phone in zona Sar Libica, con a bordo 5 persone e 2 corpi senza vita, tra i quali, secondo i testimoni, quello di un bambino. Due donne hanno riferito di aver perso i figli tra le onde, spiega l'ONG. Dopo aver recuperato i 5 sopravvissuti e 2 corpi, Aurora ha raggiunto la piattaforma su autorizzazione delle autorità tunisine e ha iniziato il trasferimento delle persone a bordo. Tra loro c'è anche un neonato, conclude la ONG. A Ceuta intanto è iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez. La Polizia Nazionale ha raggiunto la spiaggia dalle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno iniziato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti. Durante le operazioni non sono mancati momenti di tensione. Stiamo incontrando difficoltà nell'attuazione del regolamento sul metano nella parte relativa alle importazioni. Ecco perché, dopo aver ascoltato la maggioranza dei paesi europei, ho incaricato i miei servizi di valutare la possibilità di posticipare l'entrata in vigore della parte relativa all'import. Lo ha annunciato il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen al suo arrivo al Consiglio Informale Energia a Dublino, sottolineando che non si tratta in alcun modo di un passo indietro rispetto alle nostre ambizioni, che saranno Parlamento e Consiglio a decidere se procedere o meno in tal senso. Torniamo adesso ad occuparci delle preoccupazioni per i possibili effetti collaterali dello sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. Il servizio della redazione.
7: OpenAI avrebbe deciso di rinunciare almeno per ora al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra. A riportarlo al Wall Street Journal, il modello avrebbe dovuto essere presentato nel giro di poche settimane, ma durante i test interni i ricercatori avrebbero sollevato dubbi sulla sua sicurezza. Secondo quanto riferito dalla responsabile dei sistemi di sicurezza dell'azienda, il nuovo modello avrebbe mostrato difficoltà nell'attenersi alle aspettative degli utenti, una maggiore propensione a comportamenti ingannevoli. La società guidata da Sam Altman avrebbe quindi deciso di non procedere al rilascio fino a quando non saranno raggiunti livelli di affidabilità ritenuti adeguati.
6: In Italia, con la cronaca, un 37enne è stato arrestato a Pisa come misura cautelare, accusato di aver maltrattato per mesi la moglie incinta. In almeno un caso, botte percosse avrebbero provocato alla donna contusioni multiple, guaribili in 30 giorni. L'allarme è scattato grazie ad alcuni passanti che, alla vista della donna in lacrime mentre veniva strattonata con violenza dall'uomo fuori di sé, hanno chiamato il 112. All'aeroporto di Catania sono state ripristinate le attività di volo dopo un iniziale stop causato dalla ripresa dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere nord-est dell'Etna, che produce una nube eruttiva alta 4 km. La dispersione, spiegava l'avviso per il volo emesso dall'INGV, Osservatorio Etneo di Catania, era in direzione sud. In seguito all'allerta rossa, le operazioni di volo alla Fontanarossa erano state sospese e poi ripristinate fino alle 15 di oggi. Una notizia di economia: in chiusura, i prezzi alla produzione del settore di attività economica, COC e prodotti petroliferi raffinati, ad agosto risultano cresciuti dell'8,9% su luglio e del 67,7% su agosto 2025. Lo rileva l'Istat. Nel mese, tra le attività manifatturiere, gli incrementi tendenziali maggiori riguardano cocche e prodotti petroliferi raffinati, più 72,6%, mercato interno, più 10,6%, area euro, più 49,2%, area non euro. Se si guarda al raggruppamento principale per industria e energia, ad agosto segna un aumento del 7,6% su base mensile e del 34,5% su base annua. Abbiamo terminato, più tardi.
5: Le news tornano tra un'ora circa.
8: Saranno soldati. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, ben trovati a Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue quattro novità quotidiane. E allora partiamo subito con la prima novità del giorno, Daniele Tosco, nuovo singolo, Conflitti.

saranno suonati Daniele Tosco con il singolo che anticipa quello che sarà il suo album. L'album si chiamerà Paura. Conflitti invece è il titolo di questo singolo, un brano sulla lotta per la propria identità in mezzo al grande rumore che fa il mondo. Saranno suonati spazio anche a Gianluca Moruso, Pura Così.

0: No impazzire.
1: Pura così, questo è il singolo di Gianluca Moruso. Dopo la samba della caccia esce questa nuova canzone che racconta del disagio con la musica, una situazione complicata. C'è anche Davide Buzzi a Saranno Suonati, Matt

0: lontana e noi si resta qua.
1: Il nuovo singolo di Davide Buzzi in promozione a Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente. E a chiudere

Alessia Di Marcello in arte Sturzi con Vino Rosso, oggi completa la lista dei brani targati Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente che torna in radio domani alla stessa ora.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia.
1: Da 50 anni accanto a voi.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Pronto riscatto dell'Italia di Roberto Mancini in Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico, gli azzurri travolgono la Turchia di Montella e il servizio di Federica Sorrentino.
9: L'Italia rialza la testa e lo fa con una prestazione da applausi a Bursa. Gli azzurri travolgono la Turchia 4-1 e si rilanciano in Nations League. Dopo la sconfitta contro il Belgio, Roberto Mancini rivoluziona la formazione cambiando 8 undicesimi. Bastoni apre la strada dei gol, poi il Frattesi firma il raddoppio al termine di una splendida azione corale. Al 27esimo arriva il tris di Kayode, tra i grandi protagonisti della serata. La ripresa, la Turchia prova a riaprire la partita con Yılmaz, ma la risposta azzurra è immediata. Pio Esposito trova il gol del definitivo 4-1.
8: Prossima avversaria dell'Italia, la Francia, che ieri ha battuto il Belgio 1-0 in avvio traversa di Doué, Lamens para Chioce e Lepol, ma lo salva la via sul tentativo di Kalulu. Ci prova anche De Bruyne. Dopo l'intervento, Doué sfiora un altro gol d'applausi. Paolo Di Dacugna la sblocca e la decide all'88esimo il neoentrato Olise. Via libera alla realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. L'autorizzazione ufficiale al progetto è arrivata ieri con la firma del commissario straordinario del governo Massimo Sessa. Il primo cittadino, Roberto Gualtieri, la definisce una giornata storica e parla di uno stadio tra i più belli del mondo che può essere pronto per il 2029. Conto alla rovescia verso le due ultime decisive partite di qualificazione degli europei di calcio Under 21 in Albania e Serbia per gli azzurrini guidati da Silvio Baldini. È iniziata la seconda settimana di lavoro della nazionale di categoria che domani partirà alla volta di Yerevan per affrontare il giorno dopo alle 18:30 l'Armenia, penultimo match per poter puntare la fase finale della rassegna continentale del 2027. La sfida tra Real Madrid e Barcellona arriva in tribunale. Il presidente dei Blancos Florentino Perez e il club Blaugrana sono convocati in un'udienza di conciliazione dopo la denuncia per diffamazione presentata dalla società catalana in seguito alle dichiarazioni di Perez sui favori arbitrali rilasciate lo scorso maggio. I tribunali spagnoli stanno indagando sui pagamenti che si dice ammontino a 7 milioni di euro versati nel corso di quasi due decenni dal Barcellona a società legate a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente della commissione arbitrale spagnola, per determinare se fossero finalizzate a ottenere un vantaggio competitivo. Il Barcellona nega qualsiasi illecito e sostiene che i pagamenti fossero destinati a relazioni tecniche sugli arbitraggi. Inoltre, nel 2024 un tribunale ha respinto le accuse di corruzione mosse contro il Barcellona. L'udienza per la conciliazione si terrà il prossimo 25 novembre al Tribunale di Madrid. In tale sede il Barça esige una rettifica e che Florentino Perez ritratti le proprie parole minacciando altrimenti una denuncia penale. Motori tutto pronto per il 39esimo slalom Salerno Croce di Cava, l'appuntamento che il 3 e 4 ottobre porterà sui tornanti salernitani il confronto conclusivo del campionato italiano assoluto slalom. La manifestazione chiuderà la prima stagione della massima serie nazionale dedicata alle corse tra i birilli. C'è ancora tempo per iscriversi allo slalom Salerno Croce di Cava, le adesioni resteranno aperte infatti fino a domani. La competizione si svolgerà sul percorso della provinciale 129B Croce di Cava Castello Arechi Salerno, un tracciato guidato spaccato e spettacolare, caratterizzato dalle 13 postazioni di rallentamento che anche quest'anno farà da scenario all'ultimo confronto tricolore. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
10: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Auto Francia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta! Non se ne può più! È ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità. Personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate. Piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Impugneranno la sentenza in appello gli avvocati dei tre agenti dei servizi segreti egiziani condannati ieri nel processo per la morte di Giulio Regeni avvenuta 10 anni fa al Cairo. La Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere al maggiore Sharif e ai colonnelli Elmi e Mohamed per il sequestro e le torture sul ricercatore friulano. Non è stata invece accertata la responsabilità dell'omicidio. Assolto un quarto imputato. Tra 90 giorni saranno rese note le motivazioni. Scoppia la polemica politica dopo le parole pronunciate ieri dal ministro degli esteri Tajani, che oggi prova a chiarire: mi sono limitato a fotografare la sentenza e proprio perché non ci dice chi sono gli assassini di Regeni vogliamo che si faccia piena luce, non copriamo nulla. All'attacco però le opposizioni, Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Elie Schlein. Ennesima gaffe ed ennesima toppa per giore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, rincara la dose Fratoianni di AWS. Caro carburanti, dopo Eni e P, anche la Kuwait, accogliendo l'invito del governo, applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione verso le famiglie italiane, ha commentato la Premier Meloni. Intanto il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, a margine del forum euromediterraneo dell'acqua, ha annunciato che dal 6 ottobre continuerà il taglio delle accise sul diesel. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Interrogato in questura per oltre un'ora, Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella Di Jelsi, e Sara Di Vita, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella. L'uomo è stato portato negli uffici della squadra mobile dopo la seconda perquisizione effettuata in mattinata in uno dei suoi studi a Campobasso. Qui gli investigatori hanno acquisito una borsa con documenti di lavoro appartenuta alla moglie. Di Vita non risulta indagato, il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta al momento contro ignoti. Calcio, rinfrancata dal netto successo in Turchia, l'Italia è di nuovo al lavoro in vista del terzo incontro di Nations League. Oggi e domani allenamenti a Coverciano, giovedì ultima rifinitura prima del trasferimento in Francia. Venerdì sera a Saint-Denis la sfida con i padroni di casa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un veicolo in panne segnaliamo code sulla 7 Milano-Genova tra Vignole, Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova. Per il solo traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Vi ricordiamo poi che lungo la statale 24 del Monginevro per lavori sarà vietata la circolazione ai mezzi con massa superiore alle 26 tonnellate tra Cesana e Clavier dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 16.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. A Pietracatella si è svolta una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due nonne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Gli uomini della squadra mobile di Campobasso sono entrati all'interno dell'ufficio del commercialista che si trova proprio di fronte alla casa dove nei giorni a ridosso del Natale scorso Sara e Antonella sono state avvelenate con la ricina. Al momento nel fascicolo per il duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati, l'uomo è stato portato in questura. Un 17enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato in quanto indagato per il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini a carico del giovane residente in provincia di Trento sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Il ragazzo avrebbe manifestato ammirazione per i terroristi bianchi definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca. Avrebbe inoltre pubblicato numerosi contenuti di natura propagandistica e celebrativa riferibili al noto gruppo terroristico dell'Atom Waffen Division, distinguendosi tra l'altro nel ruolo di vice capo del gruppo di un noto social network Fronte Fascista Italiano, quale referente operativo deputato alla selezione di aspiranti aderenti alla community. Carlasco Stasi sulle prove favorevoli non depositate. Si faccia piena luce e si accertino le responsabilità, così la legale riassume il pensiero del suo assistito. Ieri il nuovo clamoroso colpo di scena alla procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, il servizio della redazione.
6: Secondo le nuove consulenze acquisite dagli inquirenti, l'impronta del piede dell'indagato sarebbe compatibile con quella della scarpa attribuita all'assassino di Chiara Poggi. Inchiesta torna anche sulle indagini scientifiche condotte all'epoca del delitto. In particolare, secondo la procura, sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non furono trovate tracce del DNA della vittima, ma questo elemento non sarebbe entrato nel fascicolo a carico dell'allora fidanzato di Chiara, condannato definitivamente a 16 anni. Le nuove risultanze potrebbero essere utilizzate dalla difesa di Stasi per chiedere la revisione del processo. La famiglia Poggi ribadisce però che non sarebbero emersi nuovi elementi in grado di modificare la posizione del condannato.
5: Dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Lo si legge in una nota della società secondo cui il price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti. Il tetto massimo dei prezzi si applicherà con un approccio modulare coerente con le diverse realtà che compongono il sistema di distribuzione dell'azienda. La Kuwait Italia supporterà opportunamente i gestori e partner per garantire la sostenibilità economica dell'intera filiera, precisa la nota. Una notizia dal mondo dello sport in chiusura: il presidente degli arbitri in Turchia e altre 6 persone sono state arrestate e poste sotto custodia, lo ha riferito il ministro della giustizia dichiarando di lavorare per un calcio pulito. Perquisizioni giudiziarie, hanno precisato su X il ministro, sono state condotte nelle loro case, luoghi di lavoro e uffici. L'esponente del governo turco cita presunte interferenze nelle valutazioni degli arbitri, nelle designazioni per le partite, nei processi di valutazione e indicazione, nonché nelle verifiche dell'applicazione del regolamento. Non c'è altro, più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.

0: trasportare oggi, in collaborazione con Green Logistic Expo, Salone Internazionale della Logistica Sostenibile.
1: Amici in camion, fuori dal camion e qualunque cosa voi stiate facendo, benvenuti alla nuova puntata, la 319esima per l'esattezza, di Trasportare Oggi On Air, da Ferruccio Venturoli e da
2: Valeria Di Rosa.
1: E dopo l'ubriacatura di prodotto dello IA, direi di iniziare dal cosiddetto bonus colonnine, che è partito il 22 settembre.
2: Da martedì scorso, infatti, è possibile presentare la domanda per accedere al contributo del Ministero delle Imprese del Made in Italy, destinato all'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica a uso privato. Le richieste devono essere presentate attraverso la piattaforma di Invitalia.
1: Ma quant'è il contributo?
2: L'agevolazione copre l'80% delle spese ammissibili. Il contributo può arrivare fino a 1.500 euro per ciascuna persona fisica, mentre per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali il limite massimo sale a 8.000 euro.
1: Attenzione però! Il bonus riguarda le installazioni effettuate a partire dal 26 giugno 2026. Le risorse a disposizione, come si legge in una nota del Ministero, sono pari a 15 milioni di euro per il 2026, 15 milioni per ciascuna annualità dal 2027 al 2028, 8 milioni di euro per l'anno 2030. L'accesso può essere effettuato tramite lo SPID, la carta d'identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.
2: Parliamo sempre di soldi. Nel corso della recente Assemblea Nazionale di Confartigianato Trasporti, il vice ministro Rixi ha indicato i tempi per l'utilizzo dei ristori contro il caro carburante. Chiusa il 20 settembre, la piattaforma per le domande relative al periodo marzo-agosto. Serviranno circa 15 giorni lavorativi per le procedure e dal 20 ottobre dovrebbe partire progressivamente il riconoscimento dei crediti. Entro ottobre, attesa anche la firma del Ministero dell'Economia e delle Finanze sul fondo da 590 milioni per il rinnovo del parco veicolare.
3: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più! Arrivano i Pro Days di Fiat Professional! A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Nel fitto calendario fieristico del 2027 si inserisce la quarta edizione del Green Logistic Expo, di cui parleremo a breve con Franco Tannelli, responsabile della comunicazione del Salone. Il Salone si rivolge ad uno specifico comparto del nostro mondo, quello della logistica, ovviamente facendo l'occhiolino alla sostenibilità. Logistica è un termine spesso abusato, o meglio usato male. Si parla di logistica a volte pensando ai magazzini oppure alla sola intermodalità. In realtà dobbiamo tenere bene a mente che la logistica è il settore. Trasporto, magazzinaggio, modalità varie, tecnologia, stanno tutti sotto il cappello della logistica. È in pratica la mamma di tutte le attività di cui noi parliamo quotidianamente. E allora è giusto che anche la logistica sia green. Anzi, per quanto appena abbiamo detto, è la logistica a dover essere green prima di tutto il resto. Anche qui, quando si parla di sostenibilità, si pensa subito al motore che non inquina, magari elettrico, visto che oggi è tanto di moda. Ma la sostenibilità non si fa solo con i motori, anzi è proprio da aspetti logistici che può partire un piano sostenibile per il nostro comparto, che comprende tecnologie avanzate, progettazione intelligente degli hub, percorrenze ottimizzate, riduzione dei viaggi a vuoto, connettività e tanto altro ancora. Dunque, la Fiera di Padova è un'occasione per fare il punto su dove siamo arrivati e vedere quale può essere la proiezione del futuro. Ne parliamo, come anticipato, con Franco Tannelli. Buonasera Franco. Allora, tra meno di un mese Green Logistic Expo apre i cancelli per la sua quarta edizione. Come è cresciuta in questi anni la manifestazione e quali sono i suoi punti di forza?
5: Buonasera a tutti gli ascoltatori. Sì, dalla prima edizione nel 2018, ricordo che noi siamo biennali, siamo cresciuti parecchio, però il nostro obiettivo davvero non è la corsa al primato in metri quadrati occupati o volume di espositori, ma piuttosto la creazione di uno spazio di dialogo e collaborazione tra associazioni e imprese della logistica italiana, in modo che insomma l'evento si configuri come un vero e proprio laboratorio del settore. I tanti seminari, le tante tavole rotonde permettono alle imprese presenti di guardare oltre la semplice offerta di servizi e prodotti e di definire insieme le strategie per affrontare le prossime sfide industriali, dialogando anche con il mondo istituzionale. Abbiamo creato una vera community grazie alla partecipazione attiva delle maggiori associazioni di categoria e anche alle presenze istituzionali di regione e dei ministeri. Secondo noi questa collaborazione è fondamentale per aiutare ad allineare gli investimenti privati delle aziende con i piani pubblici, cioè penso ai fondi per la decarbonizzazione, ma anche agli investimenti delle infrastrutture e naturalmente tenendo d'occhio tutto quello che succede in Europa.
1: Bene, ci ritroveremo ancora con Franco Tanelle nella seconda parte della trasmissione, quindi restate con noi.
6: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
7: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente e pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
8: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. È bufera politica dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto in quanto tale. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro, stupito dalle polemiche proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini. Vogliamo che si faccia piena luce, non copriamo nulla, ha assicurato il vice premier. Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco, Tajani dovrebbe solo dimettersi, rincara la dose Fratoianni di AWS. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3 agenti dei servizi segreti egiziani condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture sul ricercatore friulano. Non accertata invece la responsabilità dell'omicidio, assolto il 4 imputato. Dopo Eni e Pi, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione per le famiglie italiane, commenta la premier Meloni. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin fa sapere che dal 6 ottobre continuerà il taglio delle accise sul diesel. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Sono serenissimo e non ho nulla da dichiarare, così Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 donne morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella, parlando con i giornalisti mentre usciva dalla questura di Campobasso. L'uomo, che non risulta indagato, è stato portato negli uffici della squadra mobile dopo la seconda perquisizione effettuata in mattinata in uno dei suoi studi, dove la moglie, Antonella Di Jelsi, era consulente del lavoro. Sequestrata la borsa della donna trovata nell'ufficio. Basket, dopo essersi già affrontate in stagione nella semifinale della Supercoppa italiana vinta da Milano, che poi si è aggiudicata il trofeo, Olimpia e Virtus Bologna si ritrovano di fronte questa sera nella seconda giornata di Eurolega. Il derby italiano si gioca al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
10: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare su strade ed autostrade piemontesi. Vi anticipiamo che dalle 21 di oggi alle 6 di domani mattina, per lavori lungo la statale 24 del Monginevro, è vietata la circolazione ai mezzi con massa superiore a 26 tonnellate fra Cesana e Clavière. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Torino 104.

0: Trasportare oggi in collaborazione con Green Logistic Expo, Salone Internazionale della Logistica Sostenibile.
1: Siete di nuovo all'ascolto di Trasportare Oggi on Air e stiamo parlando di appuntamenti fieristici con Franco Tanelle, responsabile della comunicazione di Green Logistic Expo. Allora, Green Logistic Expo ha come focus principale intermodalità, intralogistica e logistica urbana. Possiamo anticipare qualche nome tra i partecipanti e il tema di qualche convegno particolarmente interessante?
2: Certamente, ne approfitto per citare due new entry di livello direi mondiale fra gli espositori di Green Logistics Expo. La prima è Mapei, non occorre che spieghi chi è, che è molto attenta al real estate logistico. La seconda è Technital, che è una delle principali società di progettazione di infrastrutture del nostro paese e opera in tutto il mondo. Ma insomma, tra gli espositori noi abbiamo nomi importanti, adesso io non riuscirò a ricordarli tutti e non posso ricordarli tutti, ma dico FHP Intermodal, UPAC, Renus, Ambrogio Trasporti, VTG Rail, DSV, PSA, Loctainer, LKV, insomma tanti altri, e poi l'insieme dei porti, degli interporti, i regolatori, il Ministero, l'Agenzia delle Dogane. Tra i seminari e i convegni mi piace ricordare quello di Replica, è veramente speciale perché si occupa di intelligenza artificiale nella logistica, ma non facendo la solita previsione sul futuro. Racconterà casi reali già sviluppati ed applicati nei magazzini italiani e stranieri. E invece l'evento di apertura sarà dedicato alle nuove mappe della logistica, come le chiamo io, in un mondo che si frammenta e archivia, la globalizzazione, insomma, come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi, oramai è un mondo che appartiene al passato. Poi un altro appuntamento importante riguarda l'energia per la logistica, e ci sarà anche un convegno dedicato alla logistica aerea e ai droni. Inoltre, vi do un'assoluta anticipazione, ma non posso spoilerare troppo perché me l'hanno vietato, ci sarà un importante annuncio a livello nazionale che riguarda il mondo del real estate logistico. Hanno scelto per fare questo annuncio la nostra fiera a Padova.
1: Il mondo della logistica, sia quello più legato al trasporto che quello dei magazzini, è tra i più coinvolti nella transizione energetica e nel percorso verso la sostenibilità. Come è percepito questo cambiamento epocale?
2: Ma sai, non è facile rispondere a questa domanda. Dipende dai contesti e dalle dimensioni delle aziende coinvolte, ma anche dalle politiche che vengono messe in campo. Sai, le grandi imprese hanno gli strumenti anche economici per definire strategie e percorsi precisi, le piccole fanno fatica. Ci sono però alcuni punti che tutti condividono: la neutralità tecnologica della transizione, la necessità di rimettere mano al sistema europeo degli ETS e la consapevolezza che la sostenibilità ambientale non si ottiene semplicemente imponendo il passaggio forzato da una modalità di trasporto all'altra, per esempio dal fossile all'elettrico, ma che serve un'ottica di integrazione dei flussi di merci a livello globale e quindi ottimizzare l'intera catena riducendo gli sprechi sistemici. E l'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie saranno fondamentali.
1: Bene, allora non ci resta che darci appuntamento a Padova per vedere e sentire tutto questo. Grazie.
2: Certo, grazie. Grazie a voi.
3: Trasporto, logistica e delivery. Gruppo Big offre soluzioni di mobilità innovative con vendita, noleggio e servizi finanziari personalizzati. La mobilità giusta per la tua impresa. Visita il sito gruppobig.com o contattaci al 347-341-5735.
4: Una notizia che arriva da Renault Trucks: Stefano Grippa sarà il nuovo responsabile della direzione commerciale della Casa della Losanga in Italia. Succede a Marco Bonaveglio e sarà in carica a partire dal 16 ottobre 2026.
5: Competitività del sistema produttivo, infrastrutture, portualità, intermodalità ed energia sono stati gli argomenti al centro della riunione del Consiglio dei Soci di Alis, ospitata quest'anno ad Ascoli Piceno. L'incontro ha riunito rappresentanti delle imprese e delle istituzioni, tra i quali il vice ministro delle infrastrutture Rixi, il sottosegretario all'economia e alle finanze Albano e i presidenti delle autorità di sistema portuale.
4: Il confronto di Ascoli ha riportato al centro dell'agenda di Alis i principali temi del settore. Come Alis, ha concluso il presidente Guido Grimaldi, continueremo a lavorare con imprese e istituzioni su infrastrutture, intermodalità, portualità, energia e sostenibilità.
5: E prima di chiudere, complimenti a Iveco che ha piazzato 100 trattori S-Way alla Nicoli Trasporti, azienda bergamasca specializzata nei servizi di trasporto, logistica integrata e gestione della supply chain. I primi 50 veicoli sono stati consegnati presso la sede dell'azienda nel corso di una cerimonia.
4: E questa era l'ultima notizia, grazie a tutti, a Franco Tanel, e l'appuntamento è sempre lo stesso, giovedì prossimo, stessa radio, stessa ora. Ciao!
0: Si ringrazia Gruppo Big e Fiat Professional.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 17:03.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il dramma dell'immigrazione di nuovo in primo piano. La nave Aurora della ONG Sea Watch ha individuato un gommone quasi sgonfio segnalato da Alarm Phone in zona Sar Libica, con a bordo 5 persone e 2 corpi senza vita, tra i quali, secondo i testimoni, quello di un bambino. 2 donne hanno riferito di aver perso i figli tra le onde, spiega l'ONG. Dopo aver recuperato i 5 sopravvissuti e 2 corpi, Aurora ha raggiunto la piattaforma su autorizzazione delle autorità tunisine e ha iniziato il trasferimento delle persone a bordo. Tra loro c'è anche un neonato, conclude la ONG. A Ceuta intanto è iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez. La Polizia Nazionale ha raggiunto la spiaggia dalle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno iniziato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti. Durante le operazioni non sono mancati momenti di tensione. Stiamo incontrando difficoltà nell'attuazione del regolamento sul metano nella parte relativa alle importazioni. Ecco perché, dopo aver ascoltato la maggioranza dei paesi europei, ho incaricato i miei servizi di valutare la possibilità di posticipare l'entrata in vigore della parte relativa all'import. Lo ha annunciato il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen al suo arrivo al Consiglio Informale Energia a Dublino, sottolineando che non si tratta in alcun modo di un passo indietro rispetto alle nostre ambizioni, che saranno Parlamento e Consiglio a decidere se procedere o meno in tal senso. Torniamo adesso ad occuparci delle preoccupazioni per i possibili effetti collaterali dello sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. Il servizio della redazione.
9: OpenAI avrebbe deciso di rinunciare almeno per ora al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra. A riportarlo al Wall Street Journal, il modello avrebbe dovuto essere presentato nel giro di poche settimane, ma durante i test interni i ricercatori avrebbero sollevato dubbi sulla sua sicurezza. Secondo quanto riferito dalla responsabile dei sistemi di sicurezza dell'azienda, il nuovo modello avrebbe mostrato difficoltà nell'attenersi alle aspettative degli utenti, una maggiore propensione a comportamenti ingannevoli. La società guidata da Sam Altman avrebbe quindi deciso di non procedere alla rilascio fino a quando non saranno raggiunti livelli di affidabilità ritenuti adeguati.
8: In Italia, con la cronaca, un 37enne è stato arrestato a Pisa come misura cautelare, accusato di aver maltrattato per mesi la moglie incinta. In almeno un caso, botte percosse avrebbero provocato alla donna contusioni multiple, guaribili in 30 giorni. L'allarme è scattato grazie ad alcuni passanti che, alla vista della donna in lacrime mentre veniva strattonata con violenza dall'uomo fuori di sé, hanno chiamato il 112. All'aeroporto di Catania sono state ripristinate le attività di volo dopo un iniziale stop causato dalla ripresa dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere nord-est dell'Etna, che produce una nube eruttiva alta 4 km. La dispersione, spiegava l'avviso per il volo emesso dall'INGV, Osservatorio Etneo di Catania, era in direzione sud. In seguito all'allerta rossa, le operazioni di volo alla Fontanarossa erano state sospese e poi ripristinate fino alle 15 di oggi. Una notizia di economia: in chiusura i prezzi alla produzione del settore di attività economica, cocche e prodotti petroliferi raffinati, ad agosto risultano cresciuti dell'8,9% su luglio e del 67,7% su agosto 2020. 2025, lo rileva l'Istat. Nel mese, tra le attività manifatturiere, gli incrementi tendenziali maggiori riguardano cocche e prodotti petroliferi raffinati, più 72,6%, mercato interno, più 10,6% area euro, più 49,2% area non euro. Se si guarda al raggruppamento principale per industria e energia, ad agosto segna un aumento del 7,6% su base mensile e del 34,5% su base annua. Abbiamo terminato, più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia,
3: da 50 anni accanto a voi.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dalle stalle del Capocol belgio alle stelle del Blitz in Turchia, rinfrancata dal netto successo di Bursa, la nazionale di Roberto Mancini è tornata al lavoro a Coverciano nel 4-1 per l'Italia, maturato col 3-0 in un primo tempo. Da applausi, due dei gol azzurri sono stati segnati da Davide Frattesi e Michael Caiode. Sentiamoli a Vivo Azzurro TV.
6: Era importante dare una risposta sul campo per ridare entusiasmo al nostro popolo che viene da delle delusioni abbastanza cogenti, quindi è importante ripartire, rispondere sul campo, e credo che l'abbiamo fatto ampiamente. Bisogna fare un passo alla volta, prima fare la scintilla e poi ci buttiamo tutta la legna sopra.
7: È qualcosa di incredibile che aspettavo da tanto, sinceramente non così ovviamente, però sono molto molto contento, non avrei mai pensato di poter essere qui e quindi sono veramente veramente contento di tutto quello che ho fatto, però siamo solo all'inizio, non ho ancora fatto niente e bisogna continuare così.
5: Oggi allenamento a porte chiuse, domani ancora allenamento a Coverciano, giovedì mattina la rifinitura prima del volo per Parigi, venerdì sera la sfida con i transalpini nella tana dello Stade France a Saint-Denis. Tra le gare di Nations stasera in primo piano quella di Siviglia, dove la Spagna campione del mondo attende la Croazia. Sfida nella sfida il confronto generazionale tra Lamine Yamal e l'eterno Luka Modric, a segno sabato nella vittoria sulla Repubblica Ceca a Praga, dove stasera arriva l'Inghilterra battuta al debutto dalla Spagna. Entrambe le gare alle 20:45, stesso orario per Scozia-Svizzera e Slovenia-Macedonia del Nord nel gruppo B del torneo. Adesso è ufficiale, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma, sostituisce l'esonerato Cuesta. Il tecnico in giallo-blu da calciatore dal 2002 al 2005 ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione con opzione per altre due. Basket, dopo essersi già affrontate in stagione nella semifinale della Supercoppa italiana, vinta da Milano che poi si è aggiudicata il trofeo, l'Olimpia e la Virtus Bologna si ritrovano di fronte stasera nella seconda giornata d'Eurolega. Il derby italiano si gioca al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Stesso orario per Venezia-Francoforte in Eurocup, che dalle 18 vede Trento di scena in Lituania col Neptunas. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Il traffico in tempo reale.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza, mentre sui restanti percorsi regionali la circolazione si mantiene scorrevole. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Baveno e Arona in direzione Genova. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le informazioni sul traffico fra circa un'ora.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 18. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sale la tensione tra Russia e NATO su Kaliningrad, il territorio russo affacciato sul Baltico. In una comunicazione trasmessa attraverso l'ambasciata in Belgio, Mosca contesta esercitazioni che secondo la sua ricostruzione simulerebbero l'isolamento della regione. La Russia sostiene che queste attività aumentino il rischio di uno scontro diretto e avverte di essere pronta a impiegare l'intero arsenale a disposizione per difendere il proprio territorio. La NATO conferma di aver ricevuto la lettera e di avere risposto. L'alleanza denuncia le minacce russe sull'uso della forza, ribadisce la propria natura difensiva. Mosca chiede ai paesi membri di evitare azioni che possano aggravare ulteriormente la situazione.
10: Dopo i carburanti, Eni annuncia una nuova iniziativa per luce e gas dal 1 ottobre. Chi sottoscriverà l'offerta Plenitude entro il 24 ottobre potrà accedere a uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla LA, principale offerta a prezzo fisso con prezzo bloccato per 2 anni. Secondo le stime diffuse dall'azienda, il risparmio di circa 100 euro all'anno per ciascuna fornitura, circa 200 euro complessivi per luce e gas. Lo sconto annunciato non equivale a una riduzione del 30% dell'intera bolletta. Intanto anche Kuwait ha comunicato l'introduzione di un tetto ai prezzi dei carburanti dal 1 ottobre e per 30 giorni.
9: Le opposizioni chiedono che Antonio Tajani riferisca al Senato sul caso di Giulio Regeni e sulle conseguenze della sentenza nei rapporti con l'Egitto. Alla richiesta del Movimento 5 Stelle si sono associati Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva. Al centro delle contestazioni le dichiarazioni con cui il ministro degli esteri ha sottolineato che il verdetto riguarda 3 persone e non lo Stato egiziano. Tajani ribadisce che l'Italia vuole conoscere i responsabili dell'omicidio. Sul fronte giudiziario, i difensori dei 3 agenti condannati a 10 anni per il sequestro di persona preparano il ricorso. La procura attende le motivazioni prima di decidere un'eventuale impugnazione.
10: Le regioni fanno fronte comune sulla richiesta di maggiori risorse per la sanità. Il presidente del Lazio, Francesco Rocca, riferisce che il documento è stato sostanzialmente approvato e che tutte le regioni concordano sulla necessità di un incremento consistente dei finanziamenti. Prima di aprire il tavolo con il governo è previsto un ultimo approfondimento sui numeri in Commissione Salute. La bozza indica oltre 18 miliardi aggiuntivi al triennio dal 2027 al 2029, maggiori risorse per medici e infermieri e un fondo per l'innovazione terapeutica. Rocca richiama anche il peso dei costi energetici e farmaceutici. Si tratta di richieste per la manovra, non di stanziamenti già decisi.
9: E chiudiamo con la cronaca. Proseguono gli accertamenti sulle 2 donne morte per avvelenamento da ricina a Pietracatelle e Molise. La polizia ha perquisito gli studi di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, a Pietracatelle e a Campobasso. Le ricerche, secondo quanto riferito, sono state disposte dopo la raccolta di nuovi elementi ritenuti significativi dagli investigatori. Di Vita è stato in questura per firmare gli atti delle perquisizioni. Successivamente è tornato negli uffici della polizia per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. Il commercialista, già sindaco del paese, si dichiara sereno e non risulta indagato. La procura di Larino procede per duplice omicidio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Le news tornano tra 1 ora circa.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti, intanto, dopo Eni e P, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Si accende lo scontro politico dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non tutto l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro, stupito dalle polemiche proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo che si faccia piena luce. Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Il governo prenda atto e interrompa i rapporti con l'Egitto, aveva sollecitato ieri anche la legale della famiglia Regeni. Scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra un gruppo di 100 coloni e le forze di sicurezza israeliane. I disordini sono scoppiati quando gli agenti sono giunti sul posto per eseguire un'ordinanza di sgombero di 3 case di palestinesi occupate. Un'abitazione è stata incendiata, arrestati 3 coloni. Sia il presidente israeliano Herzog che Netanyahu hanno condannato le violenze. Un gruppo di facinorosi non rappresenta i coloni in Cisgiordania, le parole del premier. Calcio: i campioni del mondo tornano in campo questa sera nel secondo incontro di Nations League. A Siviglia la Spagna di Yamal attende la Croazia di Modric. Si inizia alle 20:45. Stesso orario a Praga per il match tra la Repubblica Ceca e l'Inghilterra. Tra le gare della Lega B del torneo spicca Scozia-Svizzera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruera in direzione Savona. Sui restanti percorsi regionali il traffico scorre invece in modo regolare. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 19:03.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio. Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sale la tensione tra Russia e NATO su Kaliningrad. Il territorio russo affacciato sul Baltico. In una comunicazione trasmessa attraverso l'ambasciata in Belgio, Mosca contesta esercitazioni che, secondo la sua ricostruzione, simulerebbero l'isolamento della regione. La Russia sostiene che queste attività aumentino il rischio di uno scontro diretto e avverte di essere pronta a impiegare l'intero arsenale a disposizione per difendere il proprio territorio. La NATO conferma di aver ricevuto la lettera e di avere risposto. L'alleanza denuncia le minacce russe sull'uso della forza, ribadisce la propria natura difensiva. Mosca chiede ai paesi membri di evitare azioni che possano aggravare ulteriormente la situazione.
8: Dopo i carburanti, Eni annuncia una nuova iniziativa per luce e gas. Dal 1 ottobre chi sottoscriverà l'offerta Plenitude entro il 24 ottobre potrà accedere a uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso con prezzo bloccato per 2 anni. Secondo le stime diffuse dall'azienda, il risparmio di circa 100 euro all'anno per ciascuna fornitura, circa 200 euro complessivi per luce e gas. Lo sconto annunciato non equivale a una riduzione del 30% dell'intera bolletta. Intanto anche Kuwait ha comunicato l'introduzione di un tetto ai prezzi dei carburanti dal 1 ottobre e per 30 giorni.
7: Le opposizioni chiedono che Antonio Tajani riferisca al Senato sul caso di Giulio Regeni e sulle conseguenze della sentenza nei rapporti con l'Egitto. Alla richiesta del Movimento 5 Stelle si sono associati Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra Italia Viva. Al centro delle contestazioni le dichiarazioni con cui il ministro degli essere ha sottolineato che il verdetto riguarda 3 persone e non lo Stato egiziano. Tajani ribadisce che l'Italia vuole conoscere i responsabili dell'omicidio sul fronte giudiziario e i difensori dei 3 agenti condannati a 10 anni per il sequestro di persona preparano il ricorso. La procura attende le motivazioni prima di decidere un'eventuale impugnazione.
8: Le regioni fanno fronte comune sulla richiesta di maggiori risorse per la sanità. Il presidente del Lazio, Francesco Rocca, riferisce che il documento è stato sostanzialmente approvato e che tutte le regioni concordano sulla necessità di un incremento consistente dei finanziamenti. Prima di aprire il tavolo con il governo è previsto un ultimo approfondimento sui numeri in Commissione Salute. La bozza indica oltre 18 miliardi aggiuntivi al triennio dal 2027 al 2029, maggiori risorse per medici e infermieri e un fondo per l'innovazione terapeutica. Rocca richiama anche il peso dei costi energetici e farmaceutici. Si tratta di richieste per la manovra, non di stanziamenti già decisi.
7: E chiudiamo con la cronaca. Proseguono gli accertamenti sulle 2 donne morte per avvelenamento da ricina a Pietra Catella in Molise. La polizia ha perquisito gli studi di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, a Pietra Catella e a Campobasso. Le ricerche, secondo quanto riferito, sono state disposte dopo la raccolta di nuovi elementi ritenuti significativi dagli investigatori. Di Vita è stato in questura per firmare gli atti delle perquisizioni. Successivamente è tornato negli uffici della polizia per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. Il commercialista, già sindaco del paese, si dichiara sereno e non risulta indagato. Alla procura di Larino procede per duplice omicidio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Le news tornano tra 1 ora circa.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Russia, NATO, nuove tensioni. Mosca ha inviato una lettera di protesta contro la linea definita irresponsabile dell'alleanza, che comprende esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, aumentando i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca, si legge nel testo, è pronta a utilizzare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio. La NATO ha confermato di aver ricevuto la lettera e di aver risposto, sottolineando il ruolo difensivo dell'alleanza e che l'esercitazione non rappresenta una minaccia per la Russia. E bufera politica dopo le parole del ministro degli esteri italiani sulla sentenza Regeni. Sono state condannate 3 persone non l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri precisa: la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, si faccia piena luce. Critiche dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3 007 egiziani condannati.
3: L'economia.
2: Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà infatti, tramite Plenitude, un'offerta al prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche la Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal prossimo 1 ottobre. La compagnia non ha precisato l'entità del price cap, ma ha informato che applicherà un approccio modulare. Applauso con riserva da parte di assoluti, bene la decisione di Kuwait, ma indichi lo sconto effettivo, sottolinea l'associazione dei consumatori. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale e reclamano regole chiare. Giuseppe Sperduto, presidente FAIB Confesercenti.
4: Ma al di là della spinta politica, sicuramente l'Eni, che è una società petrolifera a partecipazione statale, può essere stata, ben venga, una sollecitazione da parte del governo. Sicuramente una pressione c'è stata. Dico ben venga per il semplice fatto che deve spingere, come è successo per IP e come dovrà succedere per Kuwait e per Tamoil, la stessa cosa.
2: Ci stiamo avvicinando ad un inverno che sarà impegnativo, non prevediamo problemi di approvvigionamento, ma prevediamo prezzi molto alti, lo ha detto il commissario europeo Jorgensen a margine del Consiglio Informale Energia di Dublino. Dall'inizio della crisi in Medio Oriente, ha aggiunto, abbiamo superato i 100 miliardi di euro di costi aggiuntivi per l'energia. Chiusura contrastata per le borse europee, Piazza Affari si attesta intorno alla parità, bene i titoli tecnologici, male gli energetici nel secondo giorno del tetto ai prezzi dei carburanti deciso da alcune compagnie. In rosso Wall Street, le tensioni internazionali accompagnate dallo shock energetico pesano sui titoli di Stato. Lo spread BTP Bund ha superato la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. In calo il prezzo del petrolio, il Brent viaggia intorno ai 97 dollari al barile, giù anche il prezzo del gas. L'informazione torna più tardi.
3: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruera in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Per il momento è tutto, buona serata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 20 e un minuto. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Giornale Radio.
4: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sale la tensione tra Russia e NATO su Kaliningrad. Il territorio russo affacciato sul Baltico. In una comunicazione trasmessa attraverso l'ambasciata in Belgio, Mosca contesta esercitazioni che, secondo la sua ricostruzione, simulerebbero l'isolamento della regione. La Russia sostiene che queste attività aumentino il rischio di uno scontro diretto e avverte di essere pronta a impiegare l'intero arsenale a disposizione per difendere il proprio territorio. La NATO conferma di aver ricevuto la lettera e di aver risposto. L'alleanza denuncia le minacce russe sull'uso della forza, ribadisce la propria natura difensiva. Mosca chiede ai paesi membri di evitare azioni che possano aggravare ulteriormente la situazione.
5: Dopo i carburanti, Eni annuncia una nuova iniziativa per luce e gas. Dal 1 ottobre chi sottoscriverà l'offerta Plenitude entro il 24 ottobre potrà accedere a uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso con prezzo bloccato per 2 anni. Secondo le stime diffuse dall'azienda, il risparmio è di circa 100 euro all'anno per ciascuna fornitura, circa 200 euro complessivi per luce e gas. Lo sconto annunciato non equivale a una riduzione del 30% dell'intera bolletta. Intanto anche Kuwait ha comunicato l'introduzione di un tetto ai prezzi dei carburanti dal 1 ottobre e per 30 giorni.
4: Le opposizioni chiedono che Antonio Tajani riferisca al Senato sul caso di Giulio Regeni e sulle conseguenze della sentenza nei rapporti con l'Egitto. Alla richiesta del Movimento 5 Stelle si sono associati Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva. Al centro delle contestazioni le dichiarazioni con cui il ministro degli esteri ha sottolineato che il verdetto riguarda 3 persone e non lo stato egiziano. Tajani ribadisce che l'Italia vuole conoscere i responsabili dell'omicidio. Sul fronte giudiziario, i difensori dei 3 agenti condannati a 10 anni per il sequestro di persona preparano il ricorso. La procura attende le motivazioni prima di decidere un'eventuale impugnazione.
5: Le regioni fanno fronte comune sulla richiesta di maggiori risorse per la sanità. Il presidente del Lazio, Francesco Rocca, riferisce che il documento è stato sostanzialmente approvato e che tutte le regioni concordano sulla necessità di un incremento consistente dei finanziamenti. Prima di aprire il tavolo con il governo è previsto un ultimo approfondimento sui numeri in Commissione Salute. La bozza indica oltre 18 miliardi aggiuntivi al triennio dal 2027 al 2029, maggiori risorse per medici e infermieri e un fondo per l'innovazione terapeutica. Rocca richiama anche il peso dei costi energetici e farmaceutici. Si tratta di richieste per la manovra, non di stanziamenti già decisi.
4: E chiudiamo con la cronaca. Proseguono gli accertamenti sulle 2 donne morte per avvelenamento da ricina a Pietracatella e Molise. La polizia ha perquisito gli studi di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, a Pietracatella e a Campobasso. Le ricerche, secondo quanto riferito, sono state disposte dopo la raccolta di nuovi elementi ritenuti significativi dagli investigatori. Di Vita è stato in questura per firmare gli atti delle perquisizioni. Successivamente è tornato negli uffici della polizia per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. Il commercialista, già sindaco del paese, si dichiara sereno e non risulta indagato. La procura di Larino procede per duplice omicidio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Le news tornano tra un'ora circa.
6: Saranno suonati.
4: Ben trovati da Riccardo Pellegrini, ben trovati a Saranno suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue 4 novità quotidiane. E allora partiamo subito con la prima novità del giorno. Daniele Tosco, nuovo singolo, Conflitti.

saranno suonati Daniele Tosco con il singolo che anticipa quello che sarà il suo album. L'album si chiamerà Paura. Conflitti invece è il titolo di questo singolo, un brano sulla lotta per la propria identità in mezzo al grande rumore che fa il mondo. Saranno suonati spazio anche a Gianluca Moruso, Pura Così.

0: fino a impazzire.
1: Pura così, questo è il singolo di Gianluca Moruso. Dopo la samba della caccia esce questa nuova canzone che racconta del disagio con la musica, una situazione complicata. C'è anche Davide Buzzi a Saranno Suonati, ma

0: lontano. E noi si resta qua.
1: Il nuovo singolo di Davide Buzzi in promozione a Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente. E a chiudere

0: nostro.
1: Alessia Di Marcello in arte Sturzi con Vino Rosso, oggi completa la lista dei brani targati Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente che torna in radio domani alla stessa ora.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Auto Francia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Dai carburanti alle bollette di energia elettrica e gas, nuova mossa di Eni per calmierare i prezzi elevati degli energetici. Intanto anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, annuncia un price cap su benzina e gasolio. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Dopo il price cap sui carburanti, Eni lancia lo sconto sulla bolletta. Dal primo al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta scontata del 30% su energia elettrica e gas a prezzo fisso bloccato per 2 anni. Intanto, dopo Eni e IP, anche la Kuwait applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre, applicando un approccio modulare. Un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane, ha commentato la Premier Meloni. Plauso con riserva di Assoutenti, bene la decisione di Kuwait, ma indichi lo sconto effettivo. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. E sul fronte dei prezzi, l'osservatorio del Mimit registra ribassi già da questa mattina.
2: Pronti a far ricorso in appello i legali dei 3007 egiziani condannati ieri dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture su Giulio Regeni, morto al Cairo 10 anni fa. Non accertata invece la responsabilità dell'omicidio, assolto il quarto imputato. Intanto si accende lo scontro politico dopo le parole pronunciate ieri da Tajani. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto in quanto tale. Oggi il titolare degli esteri ha chiarito la sua posizione.
4: Mi sono limitato a fotografare la sentenza di ieri, e proprio perché è una sentenza limitata, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo.
2: Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, attacca AWS. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Sentiamo la Dem Chiara Braga.
5: Dispiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo anche nei rapporti con l'Egitto, visto che stiamo parlando di quanto è accaduto a un cittadino come Giulio Regeni, di cui tutta l'Italia dovrebbe essere orgogliosa.
2: Il giallo di Pietracatella, Gianni Di Vita, padre e marito delle 2 donne morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, è tornato oggi intorno alle 13 in questura per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. Nel pomeriggio è stato ascoltato nuovamente per la 3ª volta in poche ore. Questa mattina scattate perquisizioni nei suoi studi professionali. L'uomo non è indagato, il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta contro ignoti. Calcio in chiusura, rinfrancata dal successo in Turchia, l'Italia di Mancini prepara la sfida di venerdì a Saint-Denis nella Tana della Francia, 3º incontro della Nations League che questa sera promette spettacolo. Dopo il faccia a faccia a Wembley, vinto dai campioni del mondo, tornano in campo Inghilterra e Spagna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
7: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. In nostra compagnia il traffico scorre in modo regolare su strade ed autostrade piemontesi. Vi anticipiamo che il traforo del Freius verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 21. L'ora esatta è offerta da
1: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
2: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Dal 2012 Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia,
1: da 50 anni accanto a voi.
3: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
4: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.
5: Torino 104 e 7.

0: Sono le 22 e 3 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arbal o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
5: Are you ready? The time has come. Let the show begin. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
6: La musica elegante è su
7: Chilling Me Softly.
8: Smooth Night.
9: The best contemporary jazz in the world.
10: Chilling Me Softly.
8: Smooth Night.
11: I like Chilling Me Softly.
8: Smooth Night.
12: 3.0,
13: un programma di Patrizio Sigona.

0: un appuntamento fisso, mi raccomando, sempre alla stessa ora. Fatevi trovare preparati, preparati, perché voi siete preparati con questa musica, veramente. Devo dire la verità, dai feedback che mi mandate sulla pagina di Chill Me Softly, che si trova su Facebook, vedo che mi consigliate e mi andate a indicare dei veramente dei grandi autori, come questo signore che si chiama Antonio Jackson ed è un sassofonista jazz statunitense. Questo è il suo ultimo album, Straight from the Black, è anche il titolo del brano che abbiamo ora ora ascoltato. Ma adesso, come a mia abitudine per tutte le puntate di Chill Me Softly, cerco sempre di far venire ospiti non soltanto un bravo artista, ma anche la sua presenza fisica. Roberto Valli.
1: Hey everyone, my name is Roberto Valli and you're listening to me on Chilling Me Softly, Smooth Night.

l'ho detto tante volte e lo ripeterò infinitamente, io ho una particolare passione per quelli che suonano il basso, perché forse da giovane ero un bassista anch'io, adesso ho dimenticato assolutamente come si suonano le quattro corde. Roberto Bali, appunto, un bassista, compositore, produttore, nonché un amico di Chili Mistoffli, torna col suo Soul Flow, l'ultimo singolo che lui dice essere il brano che rappresenta l'intensa riflessione musicale sulla connessione invisibile tra il movimento, lo spirito e le emozioni umane. Molto vero. Comunque questo basso caldo, questa linea di basso, una volta si diceva il giro di basso, ma adesso la linea di basso è veramente straordinaria. Grazie Roberto di questo tuo nuovo lavoro, ricordo Soul Flow, ultimo singolo del grande bassista Roberto Valli. Ma qui stiamo su Chili Mistoffli.

0: anche perché voglio dire, a me riempiono la mia famosa scriva nera. Questa è una storia che per i nuovi arrivati a Cirmisofli, perché una volta mi sono impicciato parlando invece di dire scrivania, ho detto scrivanea, e allora a quel punto è diventata scriva nera. La mia scriva nera è sempre piena di novità. Abbiamo ascoltato l'ultimo di Roberto Valli e adesso è arrivata lei, la grandiosa pianista e compositrice di smooth jazz e jazz, Lisa Deo, che col suo nuovo singolo Cool Spice, una delle tante novità che arrivano qui su Cinemisofli. Non faccio in tempo neanche a riceverle, che già le metto in onda. Una cosa spettacolare, rimanete sintonizzate, ne saprete sempre di più. Altro amico in arrivo, Michael Cates, anche per lui una novità, sì, dall'ultimo album.
1: Hi, this is Michael Cates, and I also play on Chilling Me Softly, Smooth Night.

0: facile riproporre un brano che è anche un po' una storia dalla smooth jazz di ogni tempo, la versione in Maputo di Bob James insieme al grandissimo David Sanborn. E insomma, è tanta roba, per cui bravo, bravissimo, devo dire la verità, Michael Keys, hai fatto veramente un bel pezzo.
1: State ascoltando Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigona. Buon ascolto.

0: Questo brano nella sua versione originale cantata da Nicolette Larson era il 1978. Allora lavoravo in una delle primissime radio FM della storia italiana, della radiofonia italiana, e facevamo a gara ogni conduttore che si andava a prendere il suo spazio all'interno del palinsesto di quelle radio lì a mettere sempre la migliore musica del momento. Per cui questo brano, che era bellissimo, è ancora oggi molto trasmesso, devo dire la verità, passava 20 volte al giorno, cioè ognuno di noi che andava al microfono si faceva la scaletta e ci rimetteva dentro questo di Lat Love di Nicolette Larson. Ma questa è una versione, ovviamente una novità, non poteva essere diversamente, dei Sahara Club, che è un gruppo praticamente capitanato e condotto da il grandissimo Michael Linton. Lot of Love, una novità, ma adesso c'è un altro amico, Ken Bailey, che ci viene addirittura a presentare la sua novesima, come dice lui, non è capace a dire nona cover del suo prossimo album. Ken Bailey a Chill Me Softly.
1: Ciao Patrizio, ciao a tutti i cari ascoltatori di Chilling Me Softly. Mi chiamo Ken Bailey, grazie di nuovo per il tuo sostegno, per suonare la mia musica e la musica di tanti artisti, diciamo che stiamo emergenti. Sì, questo prossimo brano, nono brano di queste serie di cover, che sono 12, è Master Blaster dei grandi Stevie Wonder. Sono scelte di diversi stili, per cui spero è vostro gradito. Però tutto questo lavoro che stiamo facendo riguardo il cover, sono molto fortunato di lavorare con dei ragazzi molto preparati, bravi, disponibili, che abbiamo fatto abbiamo creato delle stile molto, diciamo, pilotato delle mie gusti, ovviamente, però anche nel lavorare insieme viene fuori diverse cose, però attualmente è per portare verso l'album di brani originale che iniziamo a registrare il prossimo mese di ottobre, novembre, e vediamo cosa viene fuori di quello, per cui vi tengo aggiornati. Grazie mille per il vostro ascolto, un abbraccione a tutti e belle cose, buona serata, ciao.

Chillin' Softly Small Night, iniziato nel 2024 su una radiolina piccolina di un piccolo paese, poi oggi è a livello nazionale e soprattutto su questa radio. Mi raccomando, tornate sempre ad ascoltare. Ma adesso sono i Breezin' a tenerci compagnia, dal loro album Million Different Place, uscito adesso nel 2026, andiamo ad ascoltare un brano che invece fu singolo del 2025. It's Always There, un brano eseguito e cantato, sempre che ve lo faccio ascoltare, se smetto di parlare, magari sì, da questo gruppo che si chiamano Breezin', un gruppo inglese.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Auto Francia.
0: Da 50 anni accanto a voi.

0: di Robert Baldwin, per gli amici Bob Baldwin, qui con Last Summer in Rio 3000, un EP che è uscito agli inizi del 2026. Però volevo riproporvi appunto questo singolo estratto appunto da questo EP, perché c'è questa aria, questa atmosfera ancora sognante dell'estate, quella caldissima estate che è appena trascorsa, ma che non vuole nemmeno mollare, ancora fa calduccia. Oltretutto questo brano vede un grandioso gruppo jazz funk brasiliano, gli Azimuth, che spesso porto qui a Cirimi Soft, nonché c'è il percussionista Edson De Silva.
1: Hey, it's your man Buff Dylan, aka Mr. Bone Jazz. Hey, sono il vostro Buff Dylan, alias Mr. Bone Jazz. And I wanted to come on here real quick and just say thank you so much for your ever loving and support over the years. E volevo passare di qui un attimo per dirvi grazie di cuore per tutto l'affetto e il sostegno che mi avete dato in questi anni. Supporting Buff Dylan Music and Bone Jazz Productions means the world to me, and I don't take it lightly. Supportare la Buff Dylan Music e la Bone Jazz Productions significa tantissimo per me e non lo do affatto per scontato. With that being said, I want to thank you also for purchasing and streaming the new project, Buff Dylan. It's available worldwide on all platforms. Detto questo, voglio ringraziarvi anche per aver acquistato e ascoltato in streaming il nuovo progetto Buff Dylan, ex disponibile in tutto il mondo su tutte le piattaforme. Allow me at this time to introduce the first song on the project, titled Real Good to You. Y'all keep the passion. E ora lasciate che vi presenti il primo brano del disco intitolato Real Good to You. Continuate a metterci passione.
2: And you're listening to my music right here on Chilling Me Softly.

0: stagione scorsa, sembra passato tanto tempo, in realtà erano qualche mese fa. Questo era il titolo, ma è bello è che l'ha presentato lui, è questo il bello di Chill Me Softly. Venite e presentate voi, io non voglio fare più niente.
1: State ascoltando Chill Me Softly,
2: the best contemporary jazz in the world.
0: Lui è Uday Trivedi ed è un chitarrista produttore, e questo è il suo ultimo singolo,

0: jazz, la contemporary jazz, ma lo sapete, anche in Italia noi facciamo tantissimo di questa musica, però purtroppo i nostri artisti italiani che si dedicano a queste belle, diciamo, sonorità, questi ritmi, questo sound, ecco, mi è venuta la parola, magari non sono tanto noti come all'estero. È il caso per esempio di Anastasia Chelio, detta Stessi, che abbiamo già presentato in altre volte, e qui ci porta il suo ultimo Lentamente con Papi.
1: Ciao amici di Chill Me Softly, sono Stessi, vi abbraccio forte, vi auguro buon ascolto e tanta bella musica, un bacione, a presto.

della Rhythm and Blues di Chilly Miss Softly, ma non scordate che io vado anche indietro nel tempo per capire come vengono le origini della smooth jazz odierna. Eccoli, uno dei padri fondatori della smooth jazz degli anni 70-80, gli SOS Band con Groovin', era il 1983.

0: bisogna anche andare a riscoprire e a riascoltare qualcosa che sia veramente jazz, come questa del trio di Eleonora Astrino, una registrazione del 2023 insieme a due grandi mostri della jazz, il contrabbassista Greg Cohen e il batterista che abbiamo appena sentito in una sola, Joey Baron. Questa era una canzone famosissima di Duke Ellington, I Don't Mean a Thing. Ma torniamo alla nostra scrivanera, dove troviamo, oltre che il jazz, rhythm and blues, soprattutto tante novità della smooth jazz, contemporary jazz, come questa di Brittany Atterbury, a Chill Me Softly.
1: Hi, I'm Brittany Atterbury, and I play on Chill Me.

Late, un singolo, uno dei tanti singoli estratti poi da questo album. È bravissima questa ragazza, veramente brava. La seguo da un po' di tempo, la tengo d'occhio, Sì, la tengo d'occhio perché mi darà grande soddisfazione. Brava Brittany.

0: Sono le 23:05.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

0: loro sono così, loro sono un duo che hanno sulle spalle, ma vi dico poco, una quarantina d'anni se non qualcosetta di più. Si chiamano semplicemente Alan e Lita Blake, uniti nella musica ma anche nella vita. Sono anni e anni e anni che sentiamo la loro musica, ma neanche sappiamo che è anche la loro musica, da grandissimi successi dei primi anni, 1985, Dancing in the Sun di Joe Howard, da tanti altri successi. Ma visto che siamo andati tanto indietro nel tempo a ripescare qualcuno che fece la musica negli anni 80-90, non posso non farvi ascoltare l'ultimo successo di una grande Melba Moore.
1: Hi, this is Melba Moore. Ciao, sono Melba Moore. I am so pleased to announce that my new single, Love Wins Every Time. Sono felicissima di annunciare che il mio nuovo singolo, Love Wins Every Time, is going to be streamed on R&B stations for the entire month of September. Sarà trasmesso in streaming sulle stazioni R&B per tutto il mese di settembre. Please request Love Wins Every Time and let the radio station know how much you love Love Wins Every Time. Richiedete Love Wins Every Time e fate sapere alla radio quanto vi piace Love Wins Every Time.
0: E mi raccomando, fatelo sapere alla radio, fatelo sapere quanto vi piace l'ultimo

0: Chilling Me Softly.
1: Smooth Noise.
0: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.
2: Beh, una giovanotta di fatto, Melba Moore, solo 76 anni, 75 anni.

0: relax, ma chill in inglese vuol dire appunto rilassami, fammi star tranquillo, fammi star sereno, quindi chilli mi soffli per stare sereno, e questa musica appunto è la musica più adatta per la nostra playlist di questo programma. Ma chi è che normalmente ci rilassa tantissimo? Quale amico di Chilli Mi Soffli porta una musica strepitosa? Ebbene sì, il suo terzo brano della prossima compilation è lui, Mark Murray.
1: Hi, I'm Mike Murray and I also play on Chilli Mi Soffli Smooth Night.
0: Eh sì, ci fa volare addirittura Mark Murray. Il suo brano Airplane. Signori, allacciate le cinture, si sta per volare nella melodia di Mark Murray.

il volo che ci ha fatto fare col suo airplane Mac Murray è terminato. Ma non è terminata ancora la musica di Cilimi Softly, ancora pochi brani prima di andare a concludere, ma andiamoci a godere l'ennesimo singolo uscito dall'album Good to Go di William Screen.

0: singolo estratto, come dicevo, dall'ultimo album, che ormai risale al 2025, di William Green. Questa si chiama Peace of Mind. Insieme a lui hanno suonato, lui è un pianista, compositore assolutamente famoso nella smooth jazz, nel contemporary jazz moderna. Hanno suonato, dicevo, al sassofono Kelly O'Neill e anche Donna Hawkins al basso. E le signore al basso, la mia passione multipla. Ma queste chili mi soffli.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata, vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilling Mesotto.
2: Sì, ma termina domenica però.
3: Devi sbrigarti.
4: Hi, I'm Tim Larkin and I also play on Chilling Me Softly Smooth Night.
0: E lo sa anche Tim Larkin col suo ultimissimo di settembre, di qualche giorno fa, singolo di Tim Larkin con questa meravigliosa tromba che ci accompagna verso la fine di questo programma, sicuramente molto con questo ritmo così rilassante. Anche questo è un altro dei brani rilassanti di questa serata. Last Night, l'ultima notte, Tim Larkin a Chilling Me Softly.

E la musica si fa ultima, perché questo è l'ultimo brano. Un italiano, il grandissimo maestro Alessandro De Angelis, torna con un altro suo brano dal titolo Man in the Water. Ascoltiamolo.

0: E insomma, una vera e propria chicca questa ultima, Man in the Water di Alessandro De Angelis, sul quale io vado a interromperlo, purtroppo. Mi spiace Alessandro, chiedo scusa, ma devo salutare i miei ascoltatori e rimandare l'appuntamento alla prossima settimana, settimana che inizierà da lunedì e che la domenica prima è il mio compleanno. Però non mi fate gli auguri adesso, perché porta male. Fatemene la settimana prossima, quindi alla prossima puntata. Nel frattempo do un abbraccio fortissimo a tutti i miei ascoltatori, un bacio enorme a tutte le mie ascoltatrici e vi saluto. Alla prossima. Ciao da Patrizio Sigona.
1: Avete ascoltato Killing Me Softly,
2: Smooth Night,
1: un programma di Patrizio Sigona.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: È mezzanotte, l'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
4: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.